0: proprio così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Che questa mia canzone arrivi a te.
2: Cette chanson est pour toi.
1: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
2: E personne ne l'écoutera.
1: La canterò con poca voce, sussurrando te là.
2: Tout doucement.
1: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
2: Tu t'endormiras.

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra. Mille voci nella mia testa.

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente.

0: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
2: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Prima notte in cella per Mario Ruggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Ruggero si è rivolto al capo dello Stato.
5: Cosa direbbe Mattarella?
6: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Grazie a Minetti, io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe mettersi in mano sulla coscienza.
4: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
7: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
4: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
3: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della Capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
5: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro? Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
3: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
8: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il Re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
3: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone e si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
2: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.
3: Un altro appuntamento con l'autobus, quello del sabato, con Emanuele Bellicci, come sempre su Radio Galileo, insieme per un po', siamo sempre per circa due ore per ascoltare un po' di musica, un po' di chiacchiere. Poi oggi ci saranno delle repliche, quindi fermi tutti. Avremo delle repliche da ascoltare e poi ovviamente dopo le 11.30 anche la nostra Irene Grillo con Ballando con Irene, e si parte con il nostro almanacco. Oggi sabato 18 luglio, 199esimo giorno dell'anno, quindi 199, siamo quasi a 200 giorni e oggi festeggiamo San Federico e Sant'Arnolfo di Metz. Questo è quello che festeggia la Chiesa Cattolica. L'accade oggi era il 18 luglio del 68, la fondazione di Intel, 57 anni fa, la Integral Electronics Corporation, abbreviata in Intel Corporation, e questa è una grandissima azienda che ha prodotto e produce tuttora ancora processori per computer, eccetera eccetera, insomma tante cose, era Intel. I nati di oggi: dobbiamo ricordare un politico sudafricano nato nel Sudafrica e registrato all'anagrafe come Nelson Royala Mandela, detto Nelson Mandela, spero di aver detto la pronuncia giusta. E Nelson Mandela è nato il 18 luglio del 1918, 107 anni fa, ci ha lasciato il 5 dicembre del 2013. Ricordiamo appunto la nascita di questo grande politico, un politico che ricordiamo per il diritto e la libertà, per l'uguaglianza tra gli uomini, Nelson Mandela. Un'altra grande artista che ci ha lasciato nel 2013, Franca Rame. Ricordiamo il suo compleanno, anche Franca Rame è nata il 18 luglio, ma del 29, avrebbe compiuto 96 anni, moglie anche del grandissimo Dario Fo. Festeggiamo il compleanno di un grande artista, tra i più amati rapper italiani, Francesco Di Gesù, tra l'altro umbro, proprio di Città di Castello, e di origine siciliana comunque, cresciuto anche tra Caserta, Città di Castello per la precisione. Frankie High Energy, classe 69, oggi compie 56 anni, quindi augurissimi a questo bravissimo artista. E per quanto riguarda lo sport, quanta strada ha fatto Bartali, ve la ricordate la canzone di Paolo Conte? Gino Bartoli, data di nascita 18 luglio del 1914, avrebbe compiuto 111 anni, ci ha lasciato nel 2000, il 5 maggio del 2000. Gino Bartali, questo grandissimo campione sportivo a grandissimi livelli, ovviamente. Ricordiamo anche la scomparsa, un cronista sportivo particolarissimo per tutto il calcio, minuto per minuto, la sua voce era inconfondibile, Sandro Ciotti. Sandro Ciotti ci lasciò il 18 luglio di 22 anni fa, era il 2003, grandissimo cronista sportivo. E anche Luciano De Crescenzo, nato a Napoli, famoso scrittore, regista, attore, quante ne ha fatte Luciano De Crescenzo. Ricordiamo la sua scomparsa il 18 luglio di 6 anni fa, ci ha lasciato nel 2019 Luciano De Crescenzo. Il nostro autobus del sabato con Emanuele Bellicci, si parte con un po' di musica perché poi andremo ad ascoltare tra poco anche un carissimo amico, è un sindaco, intanto ve lo dico, ascolteremo tra un po'. Ma adesso la musica su Radio Galileo.

0: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna a Gioca e Mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e Mettiti in Gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio Gioca e Mettiti in Gioco a Narni.
1: Sempre su Radio Galileo, il nostro autobus del sabato con la musica, la musica che prosegue sempre insieme a noi, ovviamente con Emanuele Bellicci, fino alle 11.30 circa.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatoripodistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia, e stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran, settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti, colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili, 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania, e poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte, nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay, con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: Venerdì 24 luglio Narni Centro Storico torna Gioca e Mettiti in Gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20 spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e Mettiti in Gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.
1: Sempre su Radio Galileo, insieme con il nostro appuntamento del sabato mattina, io vado a trovare un carissimo amico che ogni tanto poi ci viene a trovare perché c'ha sempre da raccontarci qualcosa di bello, perché andiamo a Narni con il sindaco Lorenzo Lucarelli. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a tutti.
1: Caro sindaco Lucarelli, allora, a parte che veniamo, è passato qualche giorno, no? Ma ho saputo che ti sei trasformato in calciatore per
2: la... Sì, sì. No, un incontro. Le sto pagando ancora le conseguenze, perché ho avuto la malsana idea di fare due partite per due tornei di beneficenza, e quindi ancora il corpo è tutto rotto, ecco, il ginocchio gonfio.
1: Ah, quindi due, nemmeno una, io avevo capito.
2: Due, sì, perché abbiamo avuto due tornei molto belli che facciamo, però sono molto vicini tra di loro. Il primo è il torneo dell'integrazione che facciamo con i ragazzi rifugiati, che stanno si è tenuto a Miriano, poi una settimana dopo c'era il torneo dell'anello, è stata anche quest'anno un'edizione bellissima. Ovviamente lo scopo di entrambi è uno scopo benefico, siamo riusciti a raccogliere che da 500 euro. Quindi grazie al cuore di Narni da devolvere l'associazione Narni Lotta contro il Cancro. È stata comunque, al di là dell'aspetto sportivo, dobbiamo cercare di dare il massimo, però è stata una bella giornata di comunità con i testieri, gli sbratori, l'associazione Corsa all'Anello e tanti narnesi che hanno deciso di partecipare. Un bel momento.
1: Avete organizzato una sorta di partita del cuore, no? A livello locale praticamente.
2: Sì,
1: no?
2: sì, il torneo dell'anello, quest'anno è la seconda edizione, ogni anno scegliamo un soggetto poi a cui devolvere l'incasso.
1: Certo.
2: Due mini tornei, protagonisti sono i tre terzieri, l'associazione sbandieratori cittadinarni, la squadra del comune e la squadra della corsa all'anello. Abbiamo rischiato di arrivare in finale, abbiamo perso i rigori, però per uno competitivo come me è stato difficile digerirla, però
1: l'importante come si dice è partecipare, no? Poi dopo
2: sì l'obiettivo raggiunto è quello della beneficenza, era la cosa più importante, ma è tutto stato un momento di amicizia e di comunità,
1: vero,
2: veramente una bella serata.
1: La corsa all'anello si è conclusa ormai da un paio di mesi, però
2: sì.
1: Se tanto vogliamo parlare e fare un sunto della situazione, anche quest'anno grandi numeri, sindaco.
2: Assolutamente sì, è stata anche quest'anno una grandissima edizione, tutto ha funzionato alla perfezione, tantissimi eventi, tutto filato liscio anche dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico, è uno degli aspetti più importanti,
1: certo.
2: Vista anche l'imponenza della manifestazione, no?
1: Sì.
2: Come sapete si snoda su tantissimi giorni, a alcuni momenti focali dove comunque c'è un problema di afflusso importante nella città, però è andato veramente tutto bene, una bellissima edizione, grazie ovviamente a tutte le forze che ogni anno si mettono in moto per la realizzazione degli eventi, in primis ovviamente quello dei volontari che rappresentano il vero cuore pulsante di questa manifestazione, senza i quali tutto questo non potrebbe esserci, ecco. Però anche questa è andata molto bene, ci proiettiamo già all'edizione di settembre, come sapete è un momento più culturale,
1: sì, certo.
2: Per poi rilanciarci nell'edizione tradizionale di aprile-maggio del 2027, su cui ovviamente si sta già lavorando, perché
1: Come
2: potete immaginare è un lavoro che va avanti tutto l'anno, da parte dei terzieri, dell'associazione Corso Ramello e ovviamente anche dell'amministrazione comunale.
1: Come finisce l'edizione subito si guarda all'anno dopo, no?
2: Sì.
1: Senti, ma c'è stata anche, cioè, ci sono stati più che altro lavori interessanti anche per la viabilità di Narni, anche durante la Corsa d'Anello, no? Abbiamo assistito a delle aperture. Ecco, il tratto di Berardozzo, ad esempio, raccontaci un po' come
2: è andata. Allora, avevamo una sfida da affrontare, che è quella del PNRR, perché è chiaro che quando un'amministrazione comunale arrivano, fortunatamente aggiungo, risorse straordinarie come quelle del PNRR, è chiaro che devi attrezzarti poi per riuscire a mettere a terra i progetti, i cantieri. Parliamo di oltre 20 progetti che al loro interno ne contenevano anche altri, quindi parliamo di 25-30 cantieri, e devo dire con grande soddisfazione e orgoglio, no? Il tema ricorrente del PNRR è che non si riescono a spendere risorse, invece noi ad oggi siamo riusciti a impegnare il 98% delle risorse, quindi credo che sia un risultato straordinario. Stiamo chiedendo tutte le rendicontazioni dei vari progetti, quindi possiamo dire che Narni ha vinto la sfida del PNRR. Ovviamente per affrontarla ci siamo attrezzati anche in modo straordinario, abbiamo assoldato un project manager perché sapevamo che una sfida straordinaria necessitava di un approccio straordinario. All'interno di questi progetti, come dicevi tu, ci sono anche alcuni che avevano sostanzialmente l'obiettivo anche di migliorare la qualità di vita, la vivibilità della nostra città. Hai citato la nuova strada del suffragio, no? Che è stata inaugurata da qualche giorno e la cui utilità l'abbiamo potuta testare anche durante la Corsa d'Anello, quando abbiamo deciso di aprirla in via straordinaria per dare sfogo, no? A un'esigenza, a una necessità di parcheggio che diventa sempre più impellente per la nostra città, visto la crescita turistica, ma soprattutto nel periodo della Corsa d'Anello. Una strada che migliorerà l'accesso alla città, ci ha permesso di recuperare una cinquantina di posti auto e dare un minimo di risposta, ci ha permesso anche di bonificare, possiamo dirlo, riqualificare ambientalmente un'area della città che era chiamata la curva dello scarico, quindi per dare il senso di cosa era quell'area, quindi ha tantissimi aspetti positivi. Sto vedendo che magari rispetto a un po' di scetticismo iniziale da parte di alcuni narnesi, oggi si stanno convincendo che anche quella è stata una scelta giusta. Così come la strada del suffragio, c'è l'altra bretella di via Capitonese, anche quella
1: stavo per dire,
2: credo sia una risposta importante a una problematica che caratterizza ormai da tantissimo tempo l'abitato di Narni Scalo, quello del traffico sulla via Duterte. Quindi il senso di quella bretella è cercare di dare un contributo al miglioramento della viabilità, quindi ridurre le problematiche di traffico e conseguentemente le problematiche sono relative all'inquinamento. E devo dire che anche lì sta funzionando molto bene, questa nuova strada è molto apprezzata. È chiaro che nella fase iniziale i cambiamenti portano sempre un po' di spaesamento per i cittadini, però devo dire che anche lì mi sembra che la situazione si sia incardinata.
1: Guarda, ti dico questo, da ternano e non da narnese in questo caso, però rimango sempre un po' con la mano in bocca quando leggo certe critiche. Ho letto un po' sotto a vari post, da magari tuoi o anche altri, dove si parlava di queste strade, no? Di questi criticoni, io li chiamo così, no? Che la mattina si alzano solo perché devono parlare male di qualcosa o di qualcuno. Io adesso, non perché sono qui con te che sei il sindaco di Narni, percorrendo spesso la Capitonese, quella strada mi ha salvato la vita, perché sinceramente guarda, di una comodità
2: io abitando alla Quercia, ecco, venendo da Narni la percorro tutti i giorni, mentre prima passavo per Narni Scalo, quindi creavo traffico. Oggi invece posso dire che faccio tutta la strada per la Flaminia, Sant'Anna, poi prendo la nuova bretella e salgo alla Quercia, quindi però è molto apprezzata. Poi siamo in democrazia, quindi ognuno la
1: pensa ci mancherebbe.
2: Poi ci sono i social oggi che hanno dato voce a tutti, quindi tutti esperti di tutto. Però ormai da sindaco le spalle grandi le abbiamo, sappiamo che c'è chi lo fa strumentalmente, chi vuole sfogare una frustrazione personale, chi lo fa ha ragione, perché ha un punto di vista che sicuramente va rispettato, però io credo che se la critica sia posta nel modo migliore ci sta. Poi di fronte alle critiche uno può migliorare, sì, o cambiare le, sì, proprie, sì, scelte, però i social purtroppo ci sono, e quindi va affrontata come
3: ovviamente
2: tema, anche perché per me è diventata uno dei canali più importanti di comunicazione, perché comunque ci danno la possibilità di comunicare, interfacciarci con tanti cittadini. Hanno sostituito un po' le piazze vere, no? Io mi piacerebbe tornare alla partecipazione in carne e ossa, non dietro una tastiera, no? Perché poi spesso si è troppo disinibiti, e a volte capita che la discussione sposi i ragionamenti poco piacevoli. Però
1: il bello di un paese come Narni è anche quello che, sai, io spesso, no, capito magari in Piazza dei Priori per lavoro, per impegni, sì, e magari sai, ti conosci un po' tutti, anche chi viene da Terni. La cosa simpatica, certo, è proprio perché si incontra il sindaco innanzitutto, che scende magari dal palazzo comunale, ma non solo, no? Amici, e diventa sempre una festa, no? Perché chi dice la sua, che fa la battuta, quindi...
2: No, è piacevole che ti fermino anche in piazza, no? Vuol dire che ti conoscono come... è che molto spesso non si riesce, perché sei portato magari a chiuderti un po' dentro gli uffici per affrontare tante questioni, sì, ordinarie, straordinarie, e i vari impegni istituzionali sparsi per la regione. Però quello credo sia il sale, no? Il contatto, sì, con le persone, sì, parlare, capire, a volte non è facile. Il social ha sostituito un po', ecco, questo rapporto faccia a faccia che io preferisco,
1: Senti, però cioè, adesso non voglio fare campagna elettorale, no, assolutamente,
2: sì,
1: ma il tempo vola e l'anno prossimo
2: il tempo vola, sono passati già 4 anni, sì, è vero.
1: Sembrava ieri dalla tua elezione, no, quando poi tra l'altro abbiamo fatto
2: ogni tanto più pochissimi tempi io che per riflettere ogni tanto mi fermo e dico porca miseria, sono passati già 4 anni, ecco, superata l'estate siamo di nuovo in campagna elettorale, quindi
1: Non voglio chiedere all'oste, no? Dice com'è il vino, ma ti senti pronto per il secondo mandato?
2: Assolutamente sì, ad oggi assolutamente sì. Poi non hanno, può succedere di tutto, no? Per carità, però sono soddisfatto del lavoro fatto, tutto sicuramente perfettibile e migliorabile. Alcuni obiettivi, uno ne citavo poco fa, è quello del PNRR, siamo riusciti a raggiungerlo, ma credo che oltre a quello anche tanti altri obiettivi che ci siamo posti, alcuni sono stati raggiunti, altri sono alla portata, quindi sono soddisfatto. Sono soddisfatto anche del lavoro della squadra. Ripeto, non siamo perfetti, tutto è migliorabile, però
1: è normale, ci mancherebbe.
2: Però ci abbiamo messo tanta passione, dedizione, la coscienza è pulita, Manuel, perché credo che quando c'è la coscienza,
1: ecco,
2: pulita,
1: esatto,
2: e sei convinto di essere, perlomeno di aver provato a fare il massimo che potevi fare, perché comunque è un impegno totalizzante, no? Che ti prende anima e corpo, H24, 7 giorni su 7, ti obbliga anche a mettere un po' da parte quelli che sono gli affetti, no? Perché io ho 3 figli, la famiglia.
1: Certo.
2: Di questa responsabilità devi assumertela nel modo giusto, quindi questo ho cercato di fare e spero che possa essere apprezzato.
1: E comunque ne riparleremo fra meno di un anno,
2: sì,
1: addirittura, perché di un anno,
2: o meno di un anno, sì, si voterà a giugno, grosso modo ci siamo.
1: Prima di salutarti, vorrei ricordare un appuntamento imminente, un'ennesima edizione, se non sbaglio la 31ª, delle vie del cinema al Parco Donatelli.
2: La nuova edizione delle vie del cinema, un evento che ormai è diventato punto di riferimento non solo per i narnesi ma anche per la comunità culturale, no? Perché credo che restituire film restaurati alla comunità significa voler bene la cultura prima di tutto, no?
1: Sì.
2: Quindi anche quest'anno stiamo preparando una bellissima edizione, sono convinto che andrà benissimo, il Parco Donatelli sarà animato ancora una volta da questo faro di cultura, come lo chiamava il maestro Giuliano Montaldo, quindi stiamo scaldando i motori. Però non dimentichiamo che in questi giorni si sta tenendo il Narnia Festival,
1: vero.
2: Cristiano Pecoraro, ieri sera abbiamo avuto una bellissima inaugurazione con tantissime persone all'Auditorium Bortolotti, E poi ci saranno le vie del cinema, poi ci sarà l'International Festival delle Luci della Ribalta, quindi Narni bella, viva, vivace, vi aspetta, ecco, per condividere queste giornate di bellezza da qui fino a tutta l'estate, poi a settembre l'edizione della Corsa all'Anello, il Festival della Sociologia, il Festival della Letteratura Femminile.
1: Hai voglia a Narni, hai voglia.
2: Una bellissima estate. Sì, no, ma io credo che oggi la sfida vera, sappiamo che Narnia ha una storia millenaria, un patrimonio straordinario, però non basta più semplicemente custodirlo, no? Certo. Bisogna valorizzarlo, e si valorizza rendendolo vivo, rendendolo accessibile, anche grazie a manifestazioni di questo tipo, no? Come il Narnia Festival o l'International Festival della Luce della Ribalta, perché portano a Narnia tantissimi studenti, docenti provenienti da tutte parti, oltre agli eventi serali, i vari concerti, no?
1: Sono vero, piacevoli.
2: Cioè, Narnia diventa un po' un luogo di incontro di culture, di un laboratorio di creatività, no? Dove si incontrano tanti studenti, docenti, artisti che vengono da diverse parti del mondo, e credo che questo sia importante per la crescita della cultura, per la crescita.

0: altri modi di pensare, e su questo con tutto il Teatro Manini. Ieri abbiamo avuto la bellissima notizia di un ulteriore milione di euro nella regione per il completamento dei lavori del Teatro Barocco, che sarà un altro unico, bellissimo, che
1: molto
0: inaugureremo a breve. Diciamo, abbiamo completato la prima fase dei lavori. Con questo ulteriore milione di euro completeremo definitivamente il teatro, che potrà essere restituito alla città per la sua completa, il suo completo utilizzo. Stiamo riqualificando le mura urbiche, quindi continuiamo a investire anche sulla cultura e sui luoghi della cultura, perché siamo convinti che investirci significa costruire una comunità più aperta e consapevole, diciamo così, ecco.
1: Io ringrazio il sindaco Gianni Lorenzo Lucarelli, come sempre.
0: Grazie a voi,
1: gentilissimo,
0: grazie a voi per l'attenzione che ci dedicate, è preziosa, no? Perché è un modo anche per raccontare quello che stiamo, i nostri eventi, ma anche quello che stiamo facendo. Sì. Quindi grazie a voi veramente di cuore.
1: Un buon lavoro e una buona estate, grazie. Perché ancora c'è tempo.
0: Grazie, ma tanto immagino che ci risentiremo, no?
1: Sì, sicuramente, appunto. Quindi.
0: Grazie mille.
1: Grazie sindaco Lucarelli.
0: Saluto agli ascoltatori.
1: Buona giornata. Ancora l'autobus del sabato. Adesso sta per partire Cosa succede in città con Riccardo Cecchellin. Vi propongo una puntata di qualche settimana fa, dove abbiamo parlato di intelligenza artificiale con due gratitissimi ospiti. Si parte Cosa succede in città.

0: siamo pronti per un ennesimo appuntamento di Cosa succede in città insieme a Riccardo Cerchelini, che saluto. Buongiorno, ben trovato Riccardo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, una giornata bella, spunta il sole dà energia e speriamo di avere tutta l'energia giusta.
0: Ci dà anche la gioia,
1: e soprattutto
0: no?
1: L'energia dovrebbe avere il paese Italia, meno ladroni che speculano sull'energia e più gente che, vabbè, lasciamo perché potremmo fare discorsi lunghissimi, enormi su sto discorso qua, che come succede sempre, quando c'è una guerra la borsa nera fa i soldi sulla pelle di quelli che muoiono in guerra, e così adesso che ci sono grandi problemi, c'è gente che si arricchisce alla grande su sta roba qua che potrebbe essere abbassata, perché lo fanno quando vogliono fare il tic-tac. Detto questo, adesso oggi avremo degli ospiti qui con noi, sì. Parleremo di un argomento che penso che sia di una grandissima attualità, di un'enorme attualità.
0: Sì. Già accennato la settimana scorsa,
1: eh? Abbiamo già accennato la settimana scorsa, infatti, ma magari qualcuno non ci ascoltava, lo
0: certo,
1: riaccenniamo.
0: Assolutamente.
1: Come dicevano i latini, ripetita iuvant, le cose ripetute giovano, le ripetiamo. E diciamo che oggi parleremo di intelligenza artificiale. Questa cosa qua è terribile. A me viene in mente, quando io ho sentito per la prima volta parlare di intelligenza artificiale, mi è venuto in mente un film, 2001, Odissea nello spazio, di Kubrick.
0: Bella questa.
1: È un bellissimo film, in cui alla fine il computer prende possesso dell'astronave e rende schiavi tutti gli uomini che stanno lì sopra. Io non vorrei che, siccome il mondo è pieno di gente di Creta, che sono tutti, molti che vengono da Creta, voi direte perché? Perché i cretini vengono da Creta, è così che si dice oppure no?
0: No,
1: com'è?
0: Secondo
1: gli
0: me
1: gli abitanti di Creta come sono?
0: Cretesi.
1: Ah, cretesi, scusa, mi sono sbagliato, ma errare humanum est, io erro, perché come diceva Aristotele, la persona perfetta non sbaglia mai, dice le cose giuste, incontra le persone giuste, eccetera eccetera eccetera, e soprattutto non esiste. Dunque, quando vedi qualcuno che è perfetto, vattene, perché non esiste, è qualcosa che non esiste, è il nulla.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa, eh?
1: Dimmi,
0: non so
1: tutto.
0: Se tu l'avrai visto, perché c'è qualche primavera più di me, senza offesa, che già erano molto avanti con l'automazione, io e Caterina, con Alberto Sordi.
1: Assolutamente sì, l'ho vista, sì, io e Caterina, che c'era quel robot che stava con lui.
0: Il robot faceva un po' di tutto, faceva la badante,
1: che già stavano ideando le cose, stavano vedendo il futuro, perché il cinema vede il futuro, perché se uno legge 1984 di Orwell, beh, penso che è scritto tutto quello che sta avvenendo adesso,
0: certo,
1: il controllo
0: certo.
1: Totale, l'uomo asservito alla macchina, l'uomo che diventa un numero e non una persona. Presentiamo i nostri ospiti di oggi, abbiamo con noi il professor Maurizio Valentini e la professoressa Giulia Valentini, che parleranno di intelligenza artificiale, un altro argomento bollente, possiamo definire oggi, molto caldo. Allora, chi vuole cominciare dei due?
2: Allora, lei.
1: Okay. Allora cominciamo allora con
2: tutti.
1: Giulia, ecco, ci diamo del tu, Giulia.
2: Sì, diamoci
1: sei
2: del
1: giovane,
2: tu.
1: Ci diamo del tu.
2: Sì,
1: allora,
2: del
1: cominciamo
2: tu.
1: A dire, ma questa intelligenza artificiale, spiegata in poche parole, per me che sono ignorante nel senso latino del termine, cioè che ignoro, oppure che ne so poco, so superficialmente quel poco e poco, che succede? Che fa? Che cos'è?
2: Allora, quando parliamo di intelligenza artificiale, prima di tutto è importante andare a capire che non è intelligente come l'essere umano, quindi questo noi quando facciamo i nostri progetti o quando facciamo divulgazione lo specifichiamo sempre. È semplicemente un algoritmo che apprende da tantissimi dati e simula il pensiero umano e simula una risposta che è umana, ma in realtà non è intelligente come noi e come una persona. Infatti, rispetto a noi non ha un corpo, quindi noi non possiamo toccarla o comunque non possiamo simulare delle emozioni, no? E questo secondo me adesso come adesso è importantissimo, perché molto spesso si pensa che l'intelligenza artificiale sia simile all'intelligenza umana, ma in realtà è solo una simulazione, quindi...
1: Ma non lo può sostituire all'intelligenza umana, perché appunto come stavi dicendo in questo momento, le emozioni, il pensiero che può sfuggire a questa cosa che comunque ha una marea, una miriade di dati inseriti dentro e che poi dà delle risposte, che poi secondo intelligenza, perché sono intelligenze diverse, no? Che danno risposte diverse poi, o no?
2: Esattamente.
1: O tutti danno la stessa risposta?
2: Allora, prima di tutto...
1: Ha una domanda, dico.
2: Prima di tutto dobbiamo considerare che intelligenza artificiale è semplicemente un algoritmo, quindi noi la troviamo non solo in ChatGPT o Claude o Gemini, perché in quel caso parliamo di intelligenza artificiale generativa, cioè che genera dei testi o comunque genera delle immagini partendo da un nostro input che chiamiamo prompt, ma nel caso dell'intelligenza artificiale noi la troviamo anche in tantissime altre applicazioni che magari non pensiamo, come la mail o semplicemente qualunque social noi utilizziamo. E quello che dicevi tu è corretto, nel senso l'intelligenza artificiale ha come particolarità che è un algoritmo che genera ogni volta una risposta diversa, anche se noi scegliamo la stessa app.
1: Domanda, quindi, oppure facciamo la stessa, poniamo la stessa
2: se
1: domanda.
2: Se noi facciamo la stessa domanda prendendo ad esempio ChatGPT o Gemini o
1: sì,
2: Claude,
1: quelle che sia,
2: noi vediamo che comunque la risposta ogni volta è diversa, perché semplicemente non è un modello deterministico, ma è un modello che genera una risposta su una base di probabilità. Quindi questo fa sì che ogni volta la risposta è diversa. Dipende anche su quale dati è addestrati, certo. In quanto tutte le applicazioni che noi utilizziamo sono di aziende diverse e ogni azienda comunque le addestra su dati che sono diversi e con anche dei programmi diversi.
1: Hai detto una parola addestra.
2: Addestra.
1: Hai usato una parola che mi ha colpito. Come viene addestrata questa intelligenza artificiale?
2: Allora,
1: come le addestri? Come cane? No.
2: No, magari costerebbe forse meno sia a livello economico che a livello anche ambientale, ma l'intelligenza artificiale viene addestrata in modo, diciamo, non facilissimo e soprattutto non in modo economico. Vengono presi tantissime fonti che possono essere sia testuali sia sul web, e l'intelligenza artificiale non fa altro che leggere e apprendere da tutte quelle fonti e apprende in un modo di probabilità, cioè quale parola segue generalmente un'altra parola. Pensiamo alla parola gatto, generalmente segue la parola che può essere latte o può essere sedia, e l'intelligenza artificiale su una base di queste, comunque questi dati che vede e che legge, poi apprende e genera le nostre risposte. La cosa importante da sottolineare è che ha un costo altissimo questo apprendimento e questo addestramento. Infatti molto spesso le aziende che comunque la sviluppano e la utilizzano ovviamente preferiscono solamente modellare comunque dei modelli già addestrati precedentemente, perché farne una da capo ha un costo veramente alto.
1: Tantissimo?
2: Sì.
1: Costa?
2: Parliamo di miliardi.
1: Miliardi? Parliamo miliardi. Di miliardi di euro? Ecco, così
2: sì, dollari. Però,
1: di dollari, vabbè,
2: okay,
1: di dollari è uguale.
2: Sì.
1: Insomma, comunque miliardi di dollari per addestrare.
2: Sì, perché parliamo... dobbiamo considerare che ha un costo a livello proprio di data center, quindi sì. Prima no parlavamo del fatto delle famose RAM che girano, che sì, ognuno che
1: costano,
2: c'ha un computer,
1: tantissimo, adesso stanno crescendo, lo diciamo prima a microfoni spenti, insomma.
2: Esatto, ognuno che ha un computer, sì, no, ha una RAM, ma considerate che l'intelligenza artificiale ne consuma tantissimo per questo addestramento, e perché deve leggere tantissimi comunque dati e certo, analizzarli, e ovviamente non legge come noi umani, no? Non legge la parola, ma li trasforma in numeri che poi diventano un significato.
1: Ah, ecco, dunque, spieghiamo pure perché questa è bella, perché per capire poi il meccanismo. Cioè vengono la parola viene trasformata in numeri.
2: La parola viene trasformata in numeri. Allora, pensiamo...
1: Per fare un esempio per i nostri ascoltatori.
2: Sì, pensiamo a una frase. La frase viene spacchettata e viene ridivisa comunque nelle varie parole, e può essere divisa in, insomma, sia parola per parola o in modo comunque diverso, e ogni parola comunque che è chiamata token e viene poi diventa un numero, quindi il computer non legge le parole come le leggiamo noi, no?
1: Non legge casa.
2: No, non legge casa, ma legge un numero. Ovviamente bisogna dire che parole con significato simile comunque hanno nella sua rappresentazione il computer una posizione vicino.
1: Ma hai dato lo spunto per un'altra domanda. Prendiamo l'italiano.
2: Sì.
1: L'italiano che c'ha delle parole simili. Mettiamo pesca e pesca. Come lo legge diciamo questa intelligenza artificiale?
2: Allora, in questo caso dobbiamo dire che quello che analizza il computer non è tanto la parola singola, ma tutto il contesto, quindi il significato della frase.
1: Dà numeri diversi allora a queste parole.
2: Sì, e soprattutto...
1: Ho capito, insomma, cerco di entrare dentro una cosa.
2: Sì, non è facilissimo capire questo meccanismo, perché comunque parliamo di proprio di una suddivisione che poi fa il computer. E una cosa che va sottolineata è che l'intelligenza artificiale si addestra e comunque impara anche dagli errori, nel senso, mano a mano che comunque inizia ad apprendere dai dati, poi fa una previsione statistica, e se la previsione è corretta continua e va avanti, se non è corretta torna indietro
1: e cambia
2: e modifica, diciamo, i suoi pesi.
1: Questa cosa mi fa rivenire in mente, vedi, tu mi stai stimolando qui, perché tanta roba, insomma, stiamo facendo una bella chiacchierata per spiegare un argomento molto complesso.
2: Sì.
1: Quello che diciamo prima, 2001 Odissea nello spazio, che alla fine il computer ha imparato dai suoi errori così tanto che alla fine ha sottomesso gli umani che devono governarlo. Insomma, è quello brutale, il film famoso 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.
2: Sì, noi lo portiamo anche quando facciamo le attività nelle scuole, noi portiamo anche,
1: ecco.
2: Infatti diciamo che i ragazzi tendono a non conoscere né questo film né Guida Galattica per autostoppisti.
1: Io le farei vedere questo film nelle scuole, 2001 Odissea nello spazio, andrebbe fatto vedere. Proprio per l'intelligenza artificiale oggi il problema e il rischio che uno corre, magari non adesso, fra 100 anni, non lo so io, però lo corre questo rischio.
2: Sì, noi lo facciamo, diciamo che partiamo da questi due film molto spesso, non perché vogliamo demonizzare il discorso,
1: assolutamente,
2: ma per fargli anche capire che già se ne parlava all'epoca, quindi non è una cosa di adesso.
1: Guarda, scusami se ti interrompo un attimo, ma 1984 di Orwell ha letto tutto quello che sta avvenendo oggi, sembra la fotocopia della società nostra, questa che stiamo vivendo adesso nel terzo millennio, e dunque l'aveva prevista molto prima.
2: Sì, poi anche in, ad esempio, Guida Galattica per autostoppisti c'è una super domanda che fanno a un supercalcolatore, no? Qual è l'origine di tutto il mondo? E dopo millenni risponde 42, che non si capisce bene che risposta sia, e questo vuole dire semplicemente il messaggio che passa l'autore è che se noi non sappiamo fare una domanda e non sappiamo fare proprio bene una domanda, e ovviamente non c'è risposta corretta. E questo, noi partiamo sempre molto spesso, no, dallo scrivere alla lavagna questo numero 42, e gli alunni si divertono a cercare di indovinare che cos'è e non ci arrivano generalmente mai,
1: perché non esiste, giusto?
2: No, perché non lo, poi non,
1: non
2: conoscono. E questo, diciamo, il 42 per chi fa la programmazione o comunque nell'ambito dell'ingegneria informatica e dell'informatica è abbastanza conosciuto, però gli alunni adesso delle scuole ci hanno detto le cose, diciamo, più disparate in merito a questo argomento. Sì, però noi lo utilizziamo per fargli riflettere che l'IA può essere utilizzata in modo comunque consapevole e giusto, facendo però le domande giuste.
1: Allora, qui prendo a prestito una frase da qualcuno che c'era più... senza intelligenza artificiale c'è proprio l'intelligenza sua propria, che si chiamava Albert Einstein, un grande genio che ha cambiato la fisica moderna e tutto quello che vogliamo, e che, spiegando ai suoi alunni una volta, fece due cose, le racconto velocemente tutte e due. La prima dice quando io ho scritto le prime cose sulla teoria della relatività, all'inizio tutti capivano quello che stavo scrivendo sulla lavagna, a un certo punto io solo capivo quello che stavo scrivendo sulla lavagna, alla fine solo Dio capiva quello che stavo scrivendo sulla lavagna. E l'altra cosa che fece Einstein, questo genio pure simpatico, molto ironico, come tutte le persone intelligenti, l'ironia, l'intelligenza, la risata è delle persone intelligenti, quelli pieni di sé ridono mai e fanno tristezza, insomma, basta. E un giorno, per dimostrare la cosa, per scherzare con una folta platea di gente importante, fece far finta all'autista che fosse Einstein, e lui faceva l'autista di Einstein. Arrivarono lì e queste, allora qualcuno gli fa, allora il professore, che era l'autista, disse mi spieghi, insomma, mi può spiegare in parole semplici la teoria della relatività? Dice, guardi, la teoria della relatività è così semplice che adesso chiamo il mio autista e ve la spiegherà lui. Bellissima. Questo è Albert Einstein, un grande genio senza intelligenza artificiale. Vabbè, questa era una curiosità.
2: No, insomma. Ma è bello riprendere queste cose perché secondo noi al momento attuale se ne parla tanto di intelligenza artificiale.
1: Ma però non se ne sa tanto.
2: No, se ne parla anche male.
1: A proposito, male,
2: nel senso che molto spesso adesso c'è anche tutto questo fenomeno del marketing legato dietro, quindi
1: certo,
2: escono corsi, certo, su corsi molto spesso improvvisati, ma la cosa importante non è capire come funziona dietro tecnicamente, perché quello è un lavoro più che altro ingegneristico informatico, ma andare a capire come cambia, no, la nostra relazione e comunque anche come cambia proprio il nostro pensiero.
1: Però ti posso dire una cosa, che per esempio se uno stampa un libro su Amazon, uh-huh, viene controllato se è fatto con intelligenza artificiale,
2: sì,
1: oppure se è farina
2: dichiarare
1: del pro del sacco di chi l'ha scritta.
2: Sì,
1: c'è
2: devi...
1: un modo, no, per arrivare a capire se è intelligenza o no.
2: Sì. Allora,
1: c'è un modo, se no non penso.
2: Diciamo che per quanto riguarda.
1: Poi parliamo dopo anche.
2: Sì.
1: Facciamo continuare. Sei bravissima Giulia. Stai
2: per quanto bene riguarda Amazon, cioè anche noi.
1: Adesso
2: abbiamo...
1: ho detto Amazon, posso dire,
2: sì,
1: un'altra cosa. Diciamo.
2: Però per quanto riguarda ad esempio la pubblicazione dei libri, va dichiarato se è utilizzato l'intelligenza artificiale,
1: sì,
2: e in che percentuale, cioè non indicando un numero, ma l'ho utilizzata per una revisione, l'ho utilizzata per scriverlo, o ci ho fatto solo delle immagini. Quindi va dichiarato, e ovviamente non va dichiarato il falso, perché comunque Amazon controlla. La cosa importante, cioè, secondo noi allo stato attuale, non è tanto il mentire se uno ha utilizzato l'intelligenza artificiale, perché basta interrogare la persona sul contenuto che ha scritto e vedere se effettivamente,
1: certo,
2: lo padroneggia o no. Nel senso,
1: certo,
2: se a me chiedono una cosa di medicina e di chirurgia, io non so rispondere. È ovvio, l'intelligenza,
1: certo,
2: artificiale me la può scrivere bene, ma io poi non la padroneggio, e quindi è molto semplice, diciamo, capire se
1: arrivare
2: una persona
1: alla
2: capisce
1: soluzione,
2: o no.
1: Dire, questa persona probabilmente non l'ha scritto lei.
2: Esatto, esatto.
1: E succede. Dico solo una cosa
0: per
1: mio fratello, insomma, che poi lui è entrato nei carabinieri, insomma, tanta roba ha fatto, pure una bella carriera. Però a scuola nell'italiano non era bravo. Io un giorno ero bravo nei temi, nelle queste cose qua. Infatti, gli scrissi il tema io, e l'insegnante, che non c'ha l'intelligenza, gli scrisse 10 per il tema, ma non è farina del tuo sacco.
2: Esatto, è
1: cioè,
2: la stessa cosa.
1: Senza intelligenza, e ancora lui ci ride. Adesso lo dico di mio fratello scherzando, ha fatto una bellissima carriera. Dunque, era un'altra cosa. Però per dire, no, il tema non era bravo, dice, ma come, prima fai i temi in quel modo e poi all'improvviso fai il tema? E allora, anche allora c'era chi controllava,
0: sì,
1: insomma. Ci dobbiamo fermare,
0: sì,
1: mettiamo la canzone.
0: Abbiamo il GR e i consigli.
1: E poi partiamo,
0: poi
1: con la canzone,
0: sì,
1: che riguarda l'intelligenza.
0: Bene,
1: poi
0: tra pochissimo.
1: Anche...
0: Sì. Ancora intelligenza artificiale, tra poco a Cosa succede in città su Radio Galileo.
3: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
4: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
5: Yeah,

0: Sai cosa succede in città? Si parla di intelligenza artificiale, Riccardo.
1: Si parla di intelligenza. Abbiamo mandato sta canzone perché era una canzone intelligente. E dunque a proposito di intelligenza artificiale, ma era intelligente per davvero, perché se uno l'ascolta bene le parole di questa canzone, vede che sono dei testi scritti 50, 60 anni fa, tanti anni fa, che pure hanno un'attualità incredibile. Prendono in giro quelli che vogliono essere super intelligenti. La canzone dice: ma come si fa una canzone intelligente? E beh, che sappia un po' di tutto e un po' di niente. Voglio dire, come fanno oggi? E già avevano capito tutto. Allora, invece, noi stiamo parlando di cose di intelligenza artificiale. Adesso abbiamo qui con noi, perché parlavamo della musica, giusto? Che avete fatto anche un esperimento, anche se la parola è ledia.
2: Abbiamo fatto un esperimento durante i nostri approcci all'IA che facciamo negli istituti per far vedere il funzionamento, non tanto per dare indicazioni, dice usate questo, perché per far capire le potenzialità. Quindi l'esperimento è stato molto semplice: attraverso una piattaforma gratuita siamo entrati e abbiamo costruito una semplice canzone cantata poi per immagini da uno studente, eccetera, e il tutto in circa un'ora. Quindi abbiamo prodotto un testo, abbiamo prodotto la canzone, abbiamo prodotto la base musicale, non noi ovviamente, ma il sistema. Questo oggi è facilissimo, tanto che ne parlavamo prima.
1: Se anche cantanti utilizzano questa cosa?
2: Sì, vengono utilizzati.
1: Professionisti, diciamo.
2: I professionisti li utilizzano, ma vengono utilizzate anche le scenografie, eccetera, anche nei film, eccetera. Oggi si usa parecchi dei film fantasy, eccetera, si basano semplicemente su immagini ricavate attraverso l'intelligenza artificiale. Qui premetto una cosa che stavamo dicendo prima, che il termine esatto sarebbe computazionale, perché vengono computati tanti dati e si crea un progetto. Cosa importante è capire questi termini, capisco che sono complessi, ma più noi conosciamo e più gestiamo questo strumento, e questo è importante, la gestione dello strumento, che deve essere etica. Che cos'è l'etica? È il giusto,
1: diciamo in parole povere, facciamolo capire,
2: ecco,
1: a chi ci
2: il
1: sta
2: giusto,
1: ascoltando
2: il giusto comportamento, il giusto uso dello strumento, che non può essere usato in maniera offensiva, aggressiva e quant'altro, come invece purtroppo vediamo anche da persone che gestiscono potere e quant'altro, vengono usati questi sistemi. E qui faccio un piccolo passaggio: il discorso è meno le persone sono preparate, più cadranno nelle trappole create da questo sistema. Certo. Quindi, come è stato detto prima, facciamo l'esempio dell'intelligenza artificiale nei film Odissea nello spazio, eccetera, arriveremo,
1: fare un esempio, cioè potremmo
2: esatto,
1: fare,
2: ma quello lì è basilare, arriveremo, o Orwell nel
1: 1984,
2: suo libro bellissimo,
1: l'ho letto 10 volte,
2: è stupendo. Orwell veniva da un'esperienza estremamente pesante, aveva fatto la guerra di Spagna, veniva anche dalla conoscenza di un certo tipo di comunismo russo, e quindi aveva diagnosticato che questo sarebbe stato un male
1: del futuro.
2: E infatti ebbe diverse difficoltà anche nella produzione del libro. Oggi questo futuro si è incarnato, lo viviamo.
1: Sì, lo viviamo
2: tutti i giorni. Purtroppo sono stati commessi degli errori da noi grandi adulti, ossia persone che hanno 50, 60, 70, eccetera, che abbiamo dato in mano a tutti degli strumenti estremamente potenti senza fornirgli le
1: istruzioni, senza prepararli.
2: Sì, niente. E il telefonino smartphone.
1: Sì.
2: Smartphone è una porta d'ingresso su ambiti, e uso un termine brutto, però lo spiego.
1: Usa pure il termine brutto.
2: Che è ontologico, ossia gli ambienti noi frequentiamo, i nostri ragazzi soprattutto, degli ambienti, c'è l'ambiente di casa, gli ambienti di amici, la scuola, e poi ci sono noi abbiamo fatto un'indagine nelle scuole, ogni ragazzo ha in media, quindi
1: sì, prendiamola, in media, diciamo,
2: ecco, 150 chat attive. Significa
1: di media 150
2: 100-150, si arriva anche a 2,10-2,20 in alcuni casi. Significa che quel ragazzo o ragazza, durante l'arco della giornata, la media statistica europea di stare su con gli strumenti, sì, con multimediali, gli strumenti, è 6-7 ore. Oggi
1: questa è la giornata di lavoro.
2: Questa qui è la media statistica europea, non sto dicendo di Terni o di altre zone d'Italia, europea. Diciamo che i nostri ragazzi stanno in media tutte queste ore. Questo crea un problema mentale, e che non è solo psicologico, perché sennò dobbiamo andare in giro con lo psicologo personale appresso, ma è un tema importante, perché muoiono le relazioni, quelle vere.
1: Stanno morendo le relazioni, esatto. Non esistono più.
2: Oggi altra relazione che è venuta proprio questa settimana: la perdita dell'uso dei vocaboli e delle parole, perché noi perdiamo circa ogni anno 100-150 parole che non usiamo più, e questo deriva dal fatto che non dialoghiamo, sia dialogos, il parlare con l'altro. Non si parla in famiglia, quando si sta a tavola ognuno ha il telefonino suo, quando sto dal medico non parlo più con nessuno, perché anche se sto in villa ho il telefonino, quindi non chiedo alla signora vicino così, come sta, come mai sta qui, eccetera, eccetera.
1: Che si faceva una volta, insomma,
2: esatto, la relazione, la relatio, ossia entrare in rapporto con l'altro, che non è solo fisico, è mentale,
1: allora,
2: di logica.
1: Io a casa ho fatto questo: a tavola i telefonini non esistono, se no li butto dalla finestra. Ecco, molto semplice, questa è la prima regola.
2: Bene, bene.
1: Li butto proprio fisicamente dalla finestra.
2: E certo.
1: Li butto giù dalla finestra. Secondo, io ho una figlia magari che sta lavorando lontano, sta a Treviso, tutto quanto. Una volta mi mandò su WhatsApp, papà, cioè, tutte quelle cose che si scrivono. Io non gli rispondevo mai. 23, 24. Alla fine preoccupato, alla fine dico, mi ha fatto pena. Dico, io ho risposto, dico, oh, dico, con me parla, se no io non ti risponderò, perché ste cavolate non ti non me ne frega niente, io voglio sentire la tua voce, se no non ti parlo. Che parlo, col telefono? Il telefono mi fa pure schifo, lo utilizzo. Io dico sempre una cosa, che questo è un sistema che io utilizzo, non mi faccio utilizzare, perché ricorda, dico sempre a mia figlia, quando il telefono c'era i figli eravamo tutti molto più liberi.
2: Esatto,
1: è poi, vero? Mi sbaglio?
2: Giustamente, e poi lei ha usato un sistema in maniera inconscia che si chiama la disconferma. Quindi
1: in maniera inconscia, inconscia,
2: certo, almeno che non ha fatto un percorso di preparazione, eccetera.
1: No, non l'ho fatto.
2: Ecco, la disconferma è uno dei problemi dell'uso dello smartphone, intelligenza artificiale e quant'altro. Perché cos'è? Semplicemente la non risposta. È uno degli, la disconferma è stata studiata tantissimi anni fa, addirittura negli anni 20.
1: Addirittura?
2: Sì, perché è stato fatto esperimento, non va fatto assolutamente quello che sto dicendo. E niente, in una famiglia, e chiaramente è stato uno studio, non è che erano impazziti, eccetera. E c'era un bambino che aveva sui 5-6 anni, hanno fatto finta tutti, genitori, parenti, eccetera, di non vederlo. Quindi lui andava in giro per la casa e diceva mamma, papà, e questi non lo sentivano, non lo vedevano, non... e mamma facevano mia. Ma dove sta Marco? Dico un nome così a caso, dove sta Marco? Ah, non l'ho visto, no? E Marco stava lì vicino, mamma, attaccato.
1: È terribile sta cosa, terribile.
2: Dopo circa un'ora questo qui è andato fuori da testa, ha iniziato a urlare e si è messo a piangere il bambino, perché
1: vede.
2: Noi ma questa è la relazio, noi siamo quello che siamo perché siamo in relazione con gli altri. È chiaro che se lei vive su un'isola deserta, si ricordi Robinson Crusoe?
1: L'ho letto, io ho letti tanti.
2: Ecco, non so i nostri ascoltatori, Robinson Crusoe che cosa ha fatto? Si è creato delle immagini simboliche, oppure un famoso film in cui c'è quello lì che portava la posta aerea e poi è caduto, si è creato una noce di cocco, gli ha messo un viso e ci parlava.
1: Esatto.
2: Perché noi entriamo in se siamo vivi è perché siamo in relazione.
1: Sono d'accordo.
2: Da morti uno entra in relazione con altre entità, eccetera, ma da vivi noi viviamo, mangiamo relazioni.
1: E oggi si stanno perdendo tutte queste relazioni. Io ho visto nei bar, una volta, io torno indietro quando ero ragazzo io, magari stavi con un gruppo d'amici, parlavi, chiacchieravi, discutevi, certo, ridevi, ma anche di cose sciocche, perché
2: assolutamente
1: fa bene, di tutte le cose. Oggi come oggi vedo fidanzati che si siedono al bar, è capitato più di una volta, prendono ognuno il proprio smartphone,
2: esatto,
1: e non si dicono una parola fino alla fine, mezz'ora, tre quarti.
2: Ma quella, queste sono le famose malattie sociali. Noi facciamo parte anche dell'ANPAS, Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, ci interessiamo proprio a fare corsi per il sociale, per aiutare a venire fuori da queste situazioni, perché una volta che uno cade dentro a questo
1: è brutta, è una situazione
2: perché tagli tutte quelle che sono le relazioni, hai solo quelle, come ho detto prima,
1: con
2: in ambito
1: col telefonino
2: o con altre tipologie,
1: computer
2: o quant'altro, ma non c'è più quello che io e lei adesso ci guardiamo, quindi lei vede i miei occhi, io quando ricevo vedo il suo occhio e dico allora adesso tocca a me, parlo, eccetera. Tutto questo nelle relazioni non esiste, e quello schermo diventa anche estremamente pericoloso, perché possiamo uccidere. Quindi,
1: è successo dei ragazzi che si sono suicidati, perché è successo pure recentemente, purtroppo, condizionati su internet.
2: Purtroppo succede anche quello.
1: Beh, la televisione, abbiamo sentito parecchi casi, purtroppo.
2: I ragazzi,
1: spinti al suicidio,
2: esatto, non aggiornati, non aiutati, esatto. Qui vengo anche all'ultima legge che ha fatto Valditara per le scuole, dice l'educazione sessuale non deve essere diciamo prodotta o prospettata se non con l'approvazione delle famiglie. Allora, le famiglie oggi, questo è l'altro tasto dolente, purtroppo si stanno sgretolando, dice tutte, non generalizzo.
1: Non ma tutte, però buona parte,
2: diciamo,
1: come Napoleone, buona parte.
2: Ecco, la società, la società la vediamo tutti quanti, vediamo le problematiche.
1: Scusa,
2: sì, assolutamente.
1: Dico, ma quando uno c'ha uno studente che non studia, e va a picchiare il professore per uno studente che non studia,
2: certo,
1: ma invece di dire quella, che non studia,
2: quella è la punta dell'iceberg, e poi c'è il sotto dell'iceberg che è composto. A me non interessa nulla se va bene o non va bene, troverai a fare qualche cosa, che è la maggior parte delle persone, ossia l'abbandono al dovere diritto dei genitori. Perché ricordo una cosa a tutti i genitori in ascolto, che quando uno e mette al mondo una vita, che è una cosa grandiosa,
1: enorme, con una grande responsabilità,
2: ecco, quella responsabilità ce l'ha fino a 180 anni, quando il figlio o la figlia andrà là e gli dirà: mi dai 10 euro per la benzina, papà, mamma o quanto sia. Ecco, quella responsabilità educante non è solo nel dare, ma è nell'accompagnare. Oggi nessuno accompagna i nostri ragazzi lungo la strada, si demanda ad altro. E il discorso, anche prima facevamo psicologico, dice io non ci parlo, lo mando da psicologo, oppure questo c'ha problemi, lo mando da psicologo. Quello lì è sgravarsi della responsabilità genitoriale, no, lo psicologo, cioè, certo, di fronte
1: se
2: a
1: dovesse certi servire su una cosa,
2: certo,
1: chiaro,
2: ma prima vogliamo operare noi genitori, e qui è sempre un discorso etico, ma tu eticamente, ma come lo fa il genitore?
1: Ah, certo. Beh, abbiamo fatto l'esempio del matematico persiano.
2: Esatto, giusto?
1: Quello è un esempio classico. Se io tolgo l'uno, tutto il resto è zero. Che l'uno è l'etica.
2: L'etica.
1: Se metto uno etica, poi zero.
2: Se
1: bravo,
2: io gli dico va benissimo, usa l'IA, ma non gli do i presupposti etici, per cui quello lì accende e sta a fare, ci fa qualunque cosa.
1: Adesso, per fare un esempio, diciamo terra-terra, facciamo pure esempi terra-terra, ma noi, la generazione mia, non andava mai in giro col coltello in tasca, non esisteva proprio, pure perché se io andavo con il coltello in tasca, mio padre due calci in culo, scusate il termine, me ne dava.
2: Beh, certo.
1: Questa è la realtà vera, questa, e mi controllava. Quando io sono andato al liceo, poi fui pure premiato come miglior studente di tutto il liceo. Vabbè, quella è un'altra cosa, quella è una cosa mia. I miei figli mi dicono che ero secchione, può darsi che ero secchione.
2: Bene.
1: Mio padre mi disse: oh, ricordati una cosa, quando io andrò a parlare con i professori, di prima acchito hanno ragione loro. Poi tu, se hai qualche ragione, proporrai in questo processo
0: la memoria difensiva.
1: Mi fuori le tue ragioni, e se le tue ragioni sono pari, io riandrò a parlare con lui. Ma quando vado a parlare, non hai ragione tu, sappi questo. Questo mi disse. Oggi come adesso, invece, i figli hanno ragione. I professori hanno paura, me l'hanno raccontato. I professori hanno paura.
2: Infatti c'è questa qui è un, diciamo, un'osmosi, un passaggio sociale, sì, che sta avvenendo, in cui la anormalità
1: l'alfa
2: biblioteca greca, esatto, è diventata normalità. Esatto. Quindi tutta questa cosa si è rigirata, per cui tra parentesi, gli insegnanti chiaramente dovrebbero essere aggiornati, non dico ogni anno, ma quasi.
1: Col mondo che viaggia così veloce,
2: immaginiamoci oggi che parecchi insegnanti non hanno un'alfabetizzazione su quello che li ha.
1: No.
2: O se la fanno da sola, oppure così. Quindi immaginiamoci che tra 2 o 3 anni, tra parentesi, spariscono talmente tanti lavori che anche la nostra scuola sta indietro, perché chiaramente la programmazione sta nel tempo sparendo, perché ci sono già i nuovi sistemi che si autoprogrammano, tu gli dai i dati essenziali, poi Giulia spiegherà meglio tecnicamente, e quindi chi fa un corso per programmatori si trova, buongiorno, certo, come per l'utilizzo delle strumenti, le macchine, certo, utensili. Adesso si va verso l'automatizzazione proprio potente, in cui non c'è più bisogno di uno che lì sta la programma, uno gli dà dei minimo di indicazione e poi la macchina procede da sola. Quelli sono lavori che spariscono, perché noi Terni purtroppo è fatta da, io sono anziano, quindi da anziani, in una città che purtroppo non offre grandi occasioni,
1: esatto,
2: eccetera, ma non tanto di lavorare, dice to un biccone va a sterrare qualcosa, sì, ma di creare il nuovo, e questo è il brutto, la gente viene soffocata da questa situazione.
1: Sì. Però no, adesso mo sentiamo poi Giulia, il nuovo si può creare pure col vecchio. Perché dicevo, allora, delle cose. Uno, le bellezze che noi abbiamo, qui non c'è algoritmi che reggano, cioè la cascata delle marmore va oltre l'algoritmo e dunque può essere sfruttata da un punto di vista economico. Che ne so, il lago di Piedilugo, che non è sfruttato per niente, va oltre l'algoritmo e potrebbe essere sfruttato a livello economico. Poi allarghiamo a livello italiano, le città d'arte come Firenze, Venezia sono uniche al mondo, non esistono, non c'è algoritmo che tenga, andrebbero sfruttate da un punto di vista economico, dunque tu potresti alternare l'antico messo moderno con quello che avviene. E poi un'altra cosa, come si mangia è un'altra cosa che in Italia si mangia come si mangia in Italia, non si mangia da nessun'altra parte al mondo, tanto che è l'unica nazione in cui il cibo italiano è patrimonio dell'UNESCO, è stato fatto patrimonio dell'umanità,
2: esatto,
1: l'unica, mentre altre nazioni hanno una portata, che ne so, la paella, adesso dico magari una cavolata,
2: sì,
1: diventa patrimonio, invece l'Italia ha tutta la cucina italiana. Allora noi abbiamo delle potenzialità incredibili, solo che abbiamo dei politici in generale, dico, tutto l'arco costituzionale, soprattutto abitanti a Creta, la maggior parte sono abitanti a Creta, cretini, no, scusami, oh, io mi sbaglio sempre questa cosa, perdonatemi, è l'errore mio, io so, c'è una certa età pure io, ogni tanto mi sbaglio, errare humanum est, erro molto, ma poi un'altra cosa che voglio dire, no, tutta questa cosa qua, e poi l'insegnamento, abituare i cervelli a ragionare, i cervelli hanno il cefalogramma piatto, io vedo tanta gente che non c'ha problemi, se per esempio cade da un ponte e sbatte la testa, non c'ha problemi, è tutto osso, non c'è niente dentro, i cervelli grigi che non esistono, e di conseguenza sbattendo per terra rompe l'asfalto, rompe i sanpietrini, lui rompe i sanpietrini. Allora, ritorniamo a ragionare, c'era un poeta dialettale, poi passiamo adesso la parola a Giulia, un poeta dialettale che si chiamava Titta Marini, amico di Cardarelli, un grande del Novecento italiano, no? della letteratura italiana, e diciamo che è stato laureato, fra virgolette, diciamo poeta in Campidoglio dopo Trirussa, Belli, questi qua. E diceva: l'ignoranza è una cosa più che amara, non costa niente, ma se paga cara. Ha detto tutto, con due parole ha detto tutto. Ha detto. E sulla terra, io dico due tre sei perché non è, e diceva: la terra è una gran brutta impresa, da vivo è bassa e da morto pesa. Allora, questi geni che sono stati cancellati, boh, io dico una poesia che l'ho detta altre volte, la voglio ripetere, poi prima di passare la parola a Giulia, se, questa è Trirussa, che prendeva in giro quelli che fanno finta, quelli di oggi fanno finta di far bene degli altri e poi in realtà fanno i cavoli propri e lasciano la gente in giro per la strada a ammazzare. Questa è la verità vera, che non, nessuno può dire, ma io la dico senza problemi perché sono una persona libera. Allora, la poesia di Trirussa si chiama Carità Cristiana e dice questo: e il chirichetto della sagrestia sfasciò l'ombrello su una groppa in gatto per castigarlo della porcheria. Che fai? Gli gridò il prete nel vedello. C'ho un coraccio nero come il tuo per trattarlo in quel modo, poverello. Che? Fece il chirichetto. E il gatto è suo? No, fece il prete, ma è mio l'ombrello. Abbiamo detto, allora, amici miei, voi fate vedere che guardate il gatto ma pensate all'ombrello, e i casini li hanno le persone normali. Io vorrei vedere passeggiare dal Presidente della Repubblica in giù, tutti i magistrati, tutti, alla notte alla stazione centrale di Milano, alla stazione di Roma a Termini, perché se so così sicuro che non ci sono problemi potete andarci senza scorta, no? Andate a farvi una passeggiatina e poi parlate, perché come diceva nonna, due frasi mi diceva nonna che era una saggia. Una era: due buone orecchie hanno stancato 100 lingue. A me la gente parla non me ne frega, idiota. Credesi, mi sbaglio sempre. Allora, vabbè, quelli che credesi che parlo, che dico, ma a me non me ne frega niente, non sto a sentire. Io mi isolo nel mio cervello, sto a pensare cose mie, dico sì, va bene, tanto non capiscono niente. Le conseguenze non ho problemi di etica nei confronti loro. Zero problemi di etica nei loro confronti. Mi pongo proprio nessuno. E l'altra cosa era tutti questi soloni che vanno lì a parlare, no, qua, di là, parlano di fisica quantistica, poi parlano di politica, poi parlano di musica, poi parlano di calcio. Tutti dei geni, Leonardo da Vinci, un dilettante, insomma, rispetto a questi qua. Dico, alla fine non sanno niente, non sanno niente, non sanno nemmeno di che parla. E poi l'ignoranza, che è proprio tantissima, maleducazione, non stavolta ignoranza, che si parlano sopra e non fanno capire niente a chi sta ascoltando. E dunque, di conseguenza, ritorniamo ai valori che c'erano una volta, perché recuperando i valori di una volta, recuperando quello che noi siamo, ritroveremo il nostro essere e quello che i nostri antenati ci hanno lasciato. E chi viene e viene accolto perché lavora, si impegna, di qualunque colore sia la pelle, è benvenuto. Chi viene a rompere i coglioni, ah scusami, ah, oddio mio, scusami, è stessa a casa sua, ecco, perché non me ne frega niente, voglio dire. Allora, quando uno mi dice che magari fa le cose, fa così, diciamo, allora tu sei razzista nei confronti, assolutamente sì, ma se uno viene qui e delinque, ma perché non devo essere razzista? Ma sarei razzista pure con l'italiano io. La stessa cosa con Brusca ho detto prima, voglio dire, ci vuole solo essere un po' di intelligenza, ma purtroppo in Italia ormai l'intelligenza pauca, come dice una di poca intelligenza in giro. E adesso a Giulia, la scuola, i ragazzi, cosa?
3: Sì, noi abbiamo fatto proprio un progetto, abbiamo svolto un progetto negli istituti secondari secondo grado del territorio di Terni sull'alfabetizzazione dell'intelligenza artificiale,
1: che è importantissima oggi.
3: Sì, anche perché, come è stato detto prima, i docenti non sono preparati, ma semplicemente perché comunque è una cosa che corre, quindi è difficile starci dietro, ma allo stesso tempo è difficile anche fare una preparazione di un certo tipo e di un certo livello. Quello che è importante al momento attuale, allo stato attuale, non è una programmazione proprio informatica, quindi non è dare una conoscenza informatica, come dicevamo prima, su come funziona, ma su come cambia il ragionamento e su come cambia anche l'apprendimento dei ragazzi stessi, che è proprio una cosa che noi dobbiamo comunque andare a prendere in considerazione. Cioè, l'intelligenza artificiale non è un computer che noi spegniamo, ma è qualcosa che proprio cambia come l'insegnante si deve approcciare. Sì, cambia proprio il modo di approcciarsi ai ragazzi e cambia l'aspetto proprio cognitivo e l'aspetto dell'insegnamento, ma questo lo cambia anche per quanto riguarda non solo la scuola superiore ma anche l'università o semplicemente una formazione.
1: Se tu dovessi fare un appello al professore, che appello gli faresti adesso? Sull'intelligenza, stiamo parlando di intelligenza artificiale.
3: Ma io lo farei anche alle istituzioni, cioè
1: facciamola a tutti, un bel appello.
3: Cioè che comunque ci sia un'alfabetizzazione critica dell'intelligenza artificiale e che non sia semplicemente una formazione su come funziona o su quali applicazioni esistono, perché se andiamo a prendere le applicazioni al di là di quelle più famose, molte oggi ci sono, domani non ci sono, oggi sono gratis, domani sono a pagamento, perché comunque
1: tutto
3: il mondo
1: veloce,
3: cambia molto rapidamente
1: veloce.
3: E quindi non ha senso andare a vedere, esistono tutti questi modelli di intelligenza artificiale generativa, ma andiamo a capire come utilizzarli nella didattica, andiamo a capire come
1: con
3: cambia
1: l'etica, quello che diceva prima,
3: esatto, andiamo a capire no, come cambia il discorso nell'apprendimento, andiamo anche a cercare di attirare i ragazzi verso un apprendimento utilizzando anche questo tipo di strumentazione. E soprattutto ai docenti dico, non demonizzatela e non dite io non la utilizzo, non la voglio mai utilizzare, perché comunque in questa soprattutto professione è cruciale e poi già viene utilizzata in tantissime cose,
1: va guidata. Questo
3: va
1: è il
3: guidata.
1: Nocciolo del problema.
3: Ma questo appello viene fatto anche da chi comunque sviluppa intelligenza artificiale, quindi le grandi aziende in America, cioè sottolineano proprio la necessità di un'alfabetizzazione, no, dell'intelligenza artificiale, un'alfabetizzazione critica e non un'alfabetizzazione informatica, perché non dobbiamo diventare programmatori, perché gli stessi programmatori all'interno delle aziende adesso utilizzano l'intelligenza artificiale per scrivere i programmi,
1: certo.
3: Quindi quello che noi dobbiamo fare è andare a capire come funziona, che domande fare, come cambia l'apprendimento e soprattutto come cambia anche, no, la società in relazione a questo. E quindi questa è una cosa cruciale che secondo me va fatta allo stato attuale.
1: Dunque, unire l'intelligenza artificiale con l'etica, questo è il nocciolo del problema. E tutto questo poi porta alla parola che sta sopra tutto questo qua, che si chiama rispetto. Si chiude su questo cerchio qui col fatto del rispetto. Se ci fosse il rispetto, se uno rispetta le leggi, come abbiamo detto prima, le regole, che ci sono le regole, le leggi, ma nessuno le rispetta, e soprattutto questo è grave, Presidente, nessuno le fa rispettare. Questo è il problema, perché tutti hanno paura, perché se un poliziotto colpisce per sbaglio uno che sta facendo un'azione malvagia, ecco, non dico quale, ma però non è italiano, è extracomunitario, si scatena il putiferio. Succede a quello in Inghilterra, che era un bianco, quello che è stato accoltellato, uh-huh. E lui era la vittima, è stato ammanettato lui dai poliziotti, è morto dissanguato, nessuno ha detto niente, nessuno è sceso in piazza, mentre per altri stiamo facendo un razzismo al contrario, il razzismo non deve esserci in nessun senso, né al contrario, né dritto, né il rovescio, né niente, non ci deve essere, ma deve essere fatto con intelligenza, non artificiale, ma delle cellule grigie che abbiamo, come diceva Agatha Christie al suo Poirot, delle cellule grigie che viaggiano nel cervello e fanno prendere le decisioni giuste. Dunque, ecco, pensiamoci a queste cose, e chi deve tutelare queste cose? Il Presidente della Repubblica in primis, poi il Parlamento, poi tutti i giudici, tutta la magistratura, tutto quanto. Facciamo le cose in cui le regole vengono rispettate da tutti nella stessa identica maniera, perché non mi fate ripensare alla parola che diciamo Randotti, che diceva la giustizia è uguale per tutti, ma se nemmeno l'ingiustizia è uguale per tutti. Dunque, in Italia. Allora, ecco, non arriviamo a questo. Allora, facciamo una cosa, che la giustizia sia uguale per tutti, sia equilibrata, non sia faziosa, perché i giudici devono essere super parte. Un giudice fazioso va preso a calci in culo e buttato fuori immediatamente, perché uno deve andare davanti ai giudici e sapere che loro lo giudicheranno in una maniera apertis verbis, con la maniera aperta, completa, con la mente libera e sciolta da ogni legame che hanno, perché questa deve essere. E allora arriviamo a un punto in cui tutti, e poi la scuola, la famiglia, ritorniamo da qui, poi ci vogliamo scuola, famiglia, allora si ricrea una società sana. Così stiamo in una società malsana, mi sbaglio, Giulia?
3: No, no, non ti sbagli. Il discorso, noi prendiamo anche un altro esempio, no? Si è parlato spesso di come l'intelligenza artificiale generi delle foto modificate artificialmente, no?
1: E lo fanno, insomma, viene fatto.
3: E però la colpa non è della piattaforma o comunque, no, del sistema generativo, perché alla base c'è un'intenzione umana che carica una foto e le dà un prompt, quindi dà un'indicazione, modifica la foto, rendila più sessualizzata, perché molto spesso il tema è questo, o comunque rendila, no, distorta. Quindi alla base non è il sistema che la genera in modo automatico, ma sempre l'umano che comunque dà questa indicazione.
1: Posso dire questa frase? Quando si riempiono tutta la bocca di inclusione, ma senza intelligenza umana non c'è inclusione, ma l'intelligenza deve essere asettica, non faziosa, e oggi è solo faziosa, perché tutti devono poter parlare nel modo giusto, e il confronto delle idee porta poi a crescere, non che uno deve imporre all'altro tu non puoi parlare perché che esiste. E poi voglio dire un'altra cosa, io non ero nato, ma nessuno di noi qui penso che stiamo in questo studio era nato al tempo del fascismo, non contiamo con dire antifascismo, perché non esistono più le ideologie. Quando ero ragazzo io andavo all'università, c'erano le ideologie giuste e sbagliate, esistevano le ideologie giuste o sbagliate, c'era il confronto pure certe volte sbagliatissimo, ma oggi non ci sono più idee. Se ai giovani domandi chi è il ministro degli interni, non lo sanno. Quando io ho sentito in televisione dalle Iene fatte delle domande universitarie e una ragazza universitaria ha risposto che il fiume che bagna Parigi è il Nilo, io che devo dire? Allargo le braccia e devo dire che anche lei dovrebbe andare a Cnosso, al palazzo di Cnosso, con Minos, il Minotauro, Arianna, Teseo e così, compagnia briscola, anche quella famosa isola che ormai è diventata più grande della Cina, ha più abitanti della Cina, che sarebbe Creta, per i cretesi, scusa.
3: Sì, a volte diciamo che manca anche lo spirito, no, di voler conoscere e di mettersi in gioco e di dire vediamo, no, com'è questa cosa. Quindi quello che manca molto spesso, che noi notiamo, non è la conoscenza ma è la volontà di conoscere.
1: Io penso che siamo arrivati alla conclusione,
3: sì.
1: Bellissima, devo dire, siete stati bravi, avete spiegato una cosa complicatissima che io proprio sono ignorante, ignoro. E l'ignoranza, quando uno dice ignorante a uno, a me lo posso dire in questo, non mi offendo, perché ignoro, di conseguenza sono ignorante, non è un'offesa. Come una volta, scherzando con uno, dissero figlio di mignotta, un'offesa, no, devi al latino cui mater mi ignota est, la madre tua la conosco, no, dunque per me è ignota, e lei l'ho detto solo in latino, non l'ho detto in italiano. De conseguenza,
0: come cambia,
1: come cambia tutto quanto, cambia velocemente, è tutto così veloce, che c'era uno, una barzelletta, che entra dentro un negozio di tecnologia, prende un computer, poi esce, poi dice oddio mio, no, non era questo, arriva, ha detto scusi, lo devo cambiare, ma questo ormai è vecchio. Ecco, la velocità è questa ormai,
3: sì.
1: Sbaglio, stiamo a questi livelli.
2: No, siamo a questi livelli.
1: E allora facciamo un appello a tutti: usate l'intelligenza artificiale, ma guidata dall'etica e dalla vostra intelligenza. Dico male?
3: No, dici bene, e soprattutto informatevi e studiate, insomma, come utilizzarla al meglio.
1: E non vi lasciate risucchiare, come diceva prima Maurizio, dai telefonini per 7-8 ore al giorno, quello che diceva, che è una cosa agghiacciante, perché veramente dovete andare tutti a Cresa, ma chiusi nel palazzo di Cnosso, giù col Minotauro, dove viene sigillato, e rimanete sigillati,
2: sì,
1: insieme
2: oggi,
1: al Minotauro.
2: Oggi è notizia proprio di stamattina il discorso che il ministro Starmer in Inghilterra, sta proponendo una legge per quanto riguarda il non uso dei smartphone fino a una certa età, solo,
1: che sarebbe giustissima questa cosa qui.
2: Questo però, e qui mi permetto di fare una chiosa, il discorso è stato fatto in Australia.
1: Questo discorso qui?
2: Sì, già c'è la legge.
1: Ah, esiste già? Non lo sapevo.
2: No, esiste, quindi dai 16 anni in poi si può utilizzare, però

0: pornografica,
1: assolutamente,
0: e
1: che è un'altra cosa,
0: ecco,
1: terribile.
0: 18 anni, dichiarano, già 18 anni, sì, non è entrata in funzione, quindi entrano, escono, eccetera. Qui mi riallaccio al discorso che l'insegnamento alla sessualità viene fatto là dentro, che quindi crea una sessualità
1: a volte malata, diciamolo col nome, sì, a volte malata. Questa
0: ma, no, malatissima, malatissima, appunto. In cui dopo dice, perché purtroppo succedono tutti questi femminicidi,
1: certo.
0: Una parte di quelli deriva da questo,
1: anche
0: qui,
1: da questa cosa qui.
0: Assolutamente.
1: Allora l'appello che noi possiamo fare: usate l'intelligenza artificiale, ma con intelligenza, vedete, facciamo, ecco, sembra tautologica la cosa, ma con la vostra intelligenza, usatela, ragazzi, perché se non utilizzerete la vostra intelligenza, sarete usati, diventerete carne da macello, fra virgolette, utilizzata dai soliti noti che approfitteranno della vostra ignoranza, nel senso buono del termine, che non conoscete le cose, per sfruttarvi e utilizzarvi. Chissà, non verrà mai sfruttato. Dunque studiate, leggete, capite e non fate le cose come si dice? Non lo
2: da
1: so,
2: cretesi,
1: scusa, non mi ricordavo. Ah, viene sempre cretini, perché non fa... E lasciate perdere il politicamente corretto, il woke, tutta sta cosa eccezionale, no, sul fatto del cambiamenti climatici. Ci saranno i cambiamenti climatici, se ci sono, noi possiamo fare niente o pochissimo, perché nel 20.000 anni fa c'è stata la grande glaciazione, poi c'è stato il digelo, non c'erano né macchine né niente, eppure è successo. Dunque può succedere sempre tutto, però ragionate sempre con la vostra testa, con cautela e con tutto quanto, e guardate le cose nel giusto verso, dal vostro punto di vista, però dopo aver studiato, e confrontatevi con tutti. E le famiglie devono ritrovare il loro ruolo, che una volta era determinante, perché noi facciamo un'inchiesta, e con questo chiudo, facciamo un'inchiesta sul giorno in cui su 100 famiglie, diciamo, non giuste, definiamole così, 90% dei figli venivano delinquenti e 10 brave persone. Su una famiglia giusta 90 venivano brave persone e 10 delinquenti. Questa è la realtà. E allora le famiglie hanno un ruolo grandissimo, e poi la scuola deve ritrovare la propria autorevolezza. E voi, istituzioni, dovete ridare ai professori la propria autorevolezza. Non aver paura degli studenti che si risparmiano col piombino di gomma e dite la ragazzata. No, viene espulso da tutte le scuole d'Italia, paghi i danni al professore che gli hai fatto così, e poi ti metto con un braccialetto come i delinquenti per un anno a lavorare servizi sociali utili per la comunità. E allora si capisce. Senza punizioni sarà il disastro. Punizioni non gravi, e queste qua, se tu fai una cosa di sto genere, mi sembra che non ci veniva nemmeno pensato ai tempi miei di andare dentro una scuola, pure perché se andavo a casa i calci in culo me li sceglievo dopo fatta una cosa di sto genere. Detto questo, ho detto troppe parole oggi, ho detto qualche
2: normale.
1: Mi scuso con tutti, però ricordate una cosa: alla base di tutto c'è il rispetto. Il rispetto degli altri, il rispetto della natura, il rispetto del prossimo, il rispetto degli animali, il rispetto di tutto quello che sia. Il rispetto. E il rispetto porterà a crescere una società e a farla diventare una società giusta. Una società in cui ognuno va in giro col coltello e se gli dici scusa e te dà un cazzotto, non è una bella società. E se la polizia non può fare niente, non è una bella società. Se lo Stato non permette di tutelare le persone per bene, non è una bella società. Presidente, mi rivolgo a te, come faceva Gaber, mi rivolgo a te, Presidente, vedi tu. Detto questo, io ringrazio.
3: Grazie.
1: Giulia.
0: Grazie Maurizio.
2: Grazie.
1: E Maurizio, grazie per la bella chiacchierata e per avermi fatto capire tante cose che non capivo. 42 a tutti! 42 a tutti, ho capito bene?
3: Giustamente.
1: Bene? Ho capito a tutti. 42 a tutti! A tutti! Ci vediamo, 42 permettendo, sabato prossimo, a questa ora, su questi
2: bene.
1: Schermi. No, non so,
2: cosa
1: schermi,
2: succede in
1: su
2: città,
1: questi microfoni,
2: su questi microfoni.
1: Grazie Emanuele,
2: grazie ai nostri ospiti, grazie Riccardo.
1: Saluto al mio socio, lo posso fare?
2: Certo, come sempre. Beh,
1: che è una cuoca,
2: assolutamente. Sono Raffina,
1: bravo. E quella cucina bene, tocca tenerla buona. Altro che intelligenza artificiale, lì si mangia. Un saluto a tutti,
2: grazie della
1: mattinata, ma grazie ai nostri ospiti che sono stati veramente bravi. Devo dire, stamani una bella trasmissione, grazie a loro. Grazie a voi che ci avete ascoltato, e come diceva Totò, quando finiva lo spettacolo, se vi siamo piaciuti ditelo a tutti, se non vi siamo piaciuti state zitti, fate i vostri occhi e non dite niente a nessuno.
2: Bene,
1: ciao a
2: bene.
1: Tutti, ci vediamo, ci sentiamo.
4: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
2: Bene, grazie a tutti di essere stati con noi, ci ritroveremo la prossima settimana, attenzione perché

0: Avevo detto di no, invece saremo presenti sabato 25 di luglio, sempre dalle 9.15 circa, su Radio Galileo. Tra poco la nostra Irene Grillo. Grazie a tutti di essere stati con noi. Da Emanuele Bellicci, un bacione.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a 2 deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.

0: Eccoci qua, e allora buongiorno a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati qui questo sabato 18 di luglio. Sono le ore 11:51 minuti in compagnia della vostra Irene, fino alle ore 13 con la buona musica da ballo. Le vostre richieste potete farlo come chiamando naturalmente lo 0744 40 25 01 oppure sms anche il canale WhatsApp al 328 0217 153. Allora, anche oggi abbiamo, diciamo, una giornata sempre impegnativa con dirette, sagre, quindi tra pochissimo andremo in collegamento con la prima diretta di una sagra che sta quasi svolgendo al termine ed un'altra che invece già sta iniziando, eh. Allora, sentiamo un attimino chi c'è al telefono, vediamo chi ci chiama, eh. Pronto?
1: Ah, buongiorno carissima.
0: Ma buongiorno a te carissimo. Come va?
1: È tanto caldo.
0: Lo so, purtroppo questo è il periodo dell'estate. Quindi in estate è così.
1: Se la fa sopravvivere, ma piano piano.
0: Mannaggia, bisogna stare a casa, stare al fresco, non uscire nelle ore.
1: Che sto dentro casa.
0: Lo so, ti capisco, però se è così è così.
1: Sì, lasciamo perdere. Che
0: al momento non si può fare niente.
1: Le due sono tutti l'orario quando è più caldo, vado in giro.
0: Quindi tu vai in giro nelle ore più calde?
1: Sì, io solo quando è caldo vado in giro, sta tranquillo.
0: Vabbè, lo so, quando c'hai questi splendidi creature che bisogna stargli vicino, quindi come fai?
1: Io parlo d'assista, quindi lo canno avanti.
0: Ecco. Bene, io pensavo che invece pensavo che da te tu stai un po' in frescura, no?
1: No, per carità, dalle 9, le 10, 10 e mezza fino alle 4 è tanto caldo.
0: Ecco, quindi è caldo anche dove abiti te?
1: Sì, dopo via, quando verso le 4 e mezza, le 5 comincia a tirare a volarsi un pochetto d'aria, ma quando se ne ricorda non se ne.
0: Lo so. Purtroppo, dai, adesso bisogna un pochino soffrire qualche giorno e poi magari dopo Ferragosto si dice sempre che l'estate ci lascia, no?
1: Vabbè, senti, ti salutano i ragazzi.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: a te.
1: Daniele ti saluta.
0: Grazie tante, un bacione grande.
1: Sì, senti, ti ho detto, rossetto e caffè, vedi tu.
0: Rossetto e caffè, va bene.
1: Quelle che mi mandi a me mi va bene.
0: Va bene carissimo.
1: Saluto a tutti, a te in particolare.
0: Grazie, dai, ci rivediamo presto. Domani saremo a Ferentillo, a Castellone Alto.
1: Ma è difficile perché.
0: Va bene, se vuoi venire a prendere un po' di fresco, lì si sta bene.
1: Lo so, non è che lo devi a me.
0: Lì si mangia bene e si sta molto bene.
1: Lo so, però vediamo un po' perché non è il caso che la macchina non permette.
0: Mannaggia, queste macchine! È un disastro.
1: Sì, se vai su una persona sola può darti, ma se carico 4-5 persone
0: ecco la macchina tu. La macchina non regge il carico, mannaggia,
1: faccio venna all'arrabbiata io.
0: Ecco, va bene, dai, ci sentiamo presto, un bacione. Sì. Ciao carissimo, ciao
1: ciao, cara,
0: ciao a te, ciao ciao. E allora andiamo, dai, diamo il buongiorno a tutti i radioascoltatori con questo bel ritmo, ragazzi, dai. Una bella cumbiettina, le nuove canzoni, Samira.

Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
2: Eccoci qua, siamo ritornati qui su Radio Galileo e allora siamo in diretta, ragazzi, con la festa di Tor d'Andrea. Buongiorno Antonello.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora come sta andando questa spettacolare festa che ormai insomma c'è da anni questa manifestazione?
3: Sì, sta andando molto bene, abbiamo iniziato con questa tipologia intorno al 2000. E tranne la sospensione del Covid, diciamo, siamo sempre andati avanti bene, sta sempre crescendo e diciamo, per chi ci ascolta, Tor d'Andrea è diciamo nel comune di Assisi, per raggiungerla si raggiunge facilmente dalla superstrada uscita Santa Maria degli Angeli Nord e trova le indicazioni per raggiungere Tor d'Andrea. Dalla superstrada siamo a circa un chilometro, diciamo, dalla nostra frazione, dalla nostra festa si vede la Basilica di Santa Maria che sta a circa 2 chilometri e anche la Basilica di San Francesco che sta a 5-6 chilometri.
2: Quindi io vi invito, quando andate a Tor d'Andrea, prima andate a fare un girettino perché insomma merita,
3: Ecco, diciamo che la festa quest'anno è caratterizzata da una nuova iniziativa che è quella di un pub per giovani e la solita, diciamo, la programma di orchestra che va dal 10 luglio al 19 luglio con le maggiori orchestre che nell'Umbria sono apprezzate.
2: Ho saputo che poche sere fa c'era ospite il grande Frank David, che saluto.
3: Frank David c'è stato giovedì scorso, lo so. È stata una bella serata, molta gente, come è sempre molto attivo Frank David, è molto, diciamo, partecipi anche con i giovani, attrae molto, insomma.
2: Sì, no, è bravissimo.
3: E poi diciamo uno dei punti forza della nostra festa è sicuramente il menù e soprattutto ci fanno i complimenti perché si mangia bene, porzioni abbondanti e abbiamo, diciamo, un ricco menù, 4 tipi di antipasti, 5 tipi di primi, 9 secondi. E diciamo che tra le cose più magari più rilevanti abbiamo anche le lumache, specialità come delle lumache, e poi piatti della tradizione che richiamano la tradizione dell'inizio del Novecento presente in questo periodo, da l'oca arrosto, le grigliate, la coratella,
2: mamma l'agnello. Mia, io posso confermare che noi ci siamo stati appunto domenica e vi posso dire, insomma, a tutti i radioascoltatori che cioè si mangia, no, bene, ma di più, quindi complimenti a voi e all'organizzazione perché siete organizzati veramente bene. E questo
3: poi da anni, diciamo, abbiamo fatto anche una scelta, diciamo, ecologica, nel senso che facciamo i piatti di coccio, i bicchieri di vetro, le posate d'acciaio, in maniera da limitare al massimo,
2: certo,
3: l'uso delle plastiche eccetera, e offrendo anche magari un maggiore servizio al cliente che magari a mangiare su un piatto, diciamo, solido di coccio eccetera, con posate d'acciaio, è sicuramente più agevole se magari
2: certo.
3: Un piatto, diciamo, anche se fosse bio, insomma, un forchette bio che presenta delle problematiche, insomma, di gestione. E niente, io magari vi invito a partecipare. Abbiamo le ultime 2 serate, questa sera e domenica, e sia per gli appassionati del liscio, che abbiamo una grossa pista da ballo di circa 1000 metri quadrati e una zona pub per i più giovani che sta andando molto bene e, diciamo, ci ha riscontrato un grosso afflusso, anche se, diciamo, è stata ripresa da quest'anno dopo un'interruzione che ha durato 5-6 anni, insomma, ecco. E quindi diciamo che siamo soddisfatti dell'andamento della manifestazione, sicuramente il caldo, il gran caldo ci aiuta,
2: certo, comunque quando ci sono delle belle feste così è normale che la gente affluisce molto sul mangiare, quindi anche perché insomma di questi tempi cucinare a casa credo che sia un po' impossibile.
3: Sì, sì, soprattutto fine settimana ci sono un grande flusso, insomma.
2: Bene, sono contenta, guarda, mi fa veramente piacere. Io posso solo dire che siamo stati bene anche noi domenica, e siamo stati veramente bene sia nel mangiare che anche nel pubblico ballerino, quindi abbiamo ritrovato tanti amici che comunque avevamo visto un po' nella stagione invernale, e mi ha fatto veramente piacere, quindi grazie per la vostra accoglienza.
3: E poi ecco, a titolo informativo, facciamo una festa anche a novembre, se chi ci vuole venire a trovare, si chiama Sapori d'autunno, quindi dal 6 al 6.
2: Però non ballate lì, vero? No,
3: non ballate,
2: quindi fate solo altre, insomma,
3: cibo e manifestazioni più culturali, mostre di pittura, un po' di teatro,
2: bello, cioè, bello, però,
3: diciamo. Il menù è incentrato sulla tradizione, diciamo, autunnale.
2: Bello, no, è bello perché comunque date spazio un po', diciamo, in generale a tutto, quindi alla cultura, alla musica, al teatro, quindi è giusto che il pubblico si diverta un po' in maniere
3: poi
2: diverse.
3: Facciamo anche un concorso fotografico, in genere lo dedichiamo agli alunni della scuola elementare qui del paese, che poi premiamo nel corso dell'anno, insomma, ecco. Cerchiamo di fare anche altre tipologie di manifestazioni che nel periodo invernale si prestano di più, insomma, ecco.
2: Certo. Ok, va bene Antonello.
3: Va bene.
2: E niente.
3: Io rinnovo l'invito a partecipare a tutti, vi aspettiamo questi due ultimi giorni. Ok.
2: Benissimo. Grazie a te, un saluto ancora a tutto lo staff. E ci sentiamo presto, va bene?
3: Grazie, grazie.
2: Niente,
3: a voi,
2: grazie.
3: E di nuovo a tutti.
2: Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Bene, ragazzi, quindi insomma avete ascoltato che qui siamo pieni di feste, pieni di sacre, insomma, dove si mangia bene, quindi confermo che insomma Tor d'Andrea, io ci sono stata proprio domenica, quindi confermo tutto quello che ha detto lui, si mangia bene, cioè poi al fresco, insomma si balla, quindi vale la pena insomma andarli a trovare. Bene, allora andiamo avanti con le richieste, e poi tra una circa 20 minuti, mezz'oretta, andremo in collegamento con un'altra sagra che appunto inizierà proprio, se non mi sbaglio, questa sera, quindi. E poi dopo ce lo faremo spiegare bene. Intanto vi ricordo un po' anche i miei appuntamenti con la musica danzante, quindi se volete venirci a trovare questa sera, la sottoscritta vi aspetta al Settimo Cielo, che si trova a Pesaro Urbino, Cartoceto, e dal nostro amico Carlo, gestore, si sta molto bene perché c'è la sala estiva nel giardino estivo, quindi c'è sia la sala invernale e la sala estiva, dove insomma c'è un bellissimo giardino, c'è una piscina, si mangia, quindi dalle ore 20 si può gustare chi vuole la pizza, le patate, insomma, oppure c'è menù ristorante, quindi si mangia prima e poi si balla dalle ore 21:30 con la nostra musica. Vi voglio dare anche il numero di telefono, perché se qualcuno vuol venire a trovarci, comunque da Terni non è lontanissimo. Allora, vediamo un attimino il numero di telefono. Poi, intanto vi ricordo che domani invece saremo qui a Castellone Alto Fiorentillo, quindi se volete venire anche a prendere un po' di fresco, vi invito, perché lì si sta bene. Anzi, portatevi anche un bel giacchino, perché a una certa ora tira anche un pochino di aria, quindi ci vuole secondo me un giacchino, eh? Allora, stavo, ecco, trovando il numero di telefono. Allora, eccolo, ce l'abbiamo. Allora, l'abbiamo trovato, eccolo qua. È immerso di messaggi il mio telefono, degli auguri di compleanno, perché il 16 è stato il mio compleanno, quindi è immerso di auguri, ancora mi stanno facendo gli auguri di compleanno, quindi ringrazio tutti gli amici che mi hanno comunque scritto con un messaggio, con le chiamate, quindi grazie, siete stati in tantissimi, anche il nostro direttore qui, generale Giorgio Brighi, che ringrazio, che mi ha fatto veramente una sorpresa quel giorno, perché mi ha chiamato in diretta, insomma. Stavo, ecco, ritrovando appunto il post del Settimo Cielo, ma qui il mio telefono ancora sommerso degli auguri, che ringrazio ancora, grazie di cuore a tutti. Allora, ecco il numero per prenotare per questa sera al Settimo Cielo, è il 348, quindi se volete venire a mangiare al ristorante, la pizza, insomma quello che volete, oppure venire a ballare solo dopo cena, potete farlo al 348 84 17 793, 348 84 17 793 per questa sera al Settimo Cielo a Cartoceto Pesaro Urbino, ok? Bene, allora andiamo avanti, adesso andiamo a salutare un nostro carissimo amico, perché lui è all'ascolto, manda sempre il messaggio, perché ha detto: carissima Irene, noi siamo qui all'ascolto, siamo a casa, presumo, con l'aria condizionata, vero Adriano? E allora andiamo a salutare il nostro amico Adriano e la signora Anna. Un bacione grande. Buona giornata, ragazzi, eh.

0: E abbiamo ascoltato la rapsodia, un grande saluto ancora agli amici, ciao carissimo amico Adriano. E allora adesso arriva un'altra bella richiesta da parte del nostro amico Giampiero, la famiglia Drago, vi saluto, Daniele e tutti gli amici, Rossetto e caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
4: Adesso, prima di andare in collegamento con un'altra bellissima festa e sagra, andiamo a salutare il nostro Egisto. Buongiorno carissimo amico mio. Allora, ha detto vorrei ascoltare Angelita e allora io te la mando in questa bella versione a baciata. Dai che ce la balliamo. Una bella baciatina alle 12.25, mica male, qui su Radio Galileo.

0: Angelita per il nostro amico Egisto. E allora adesso siamo in collegamento con la festa di Castellone Alto. Buongiorno Renzo!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno radiospettatori, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ma sei pronto per questa festa che questa sera diamo il via, giusto?
1: Siamo prontissimi.
0: Oh, che spettacolo! Senti, ma cosa stai facendo te? Che cosa stai preparando? Stai aiutando oppure non stai facendo niente?
1: Stiamo facendo gli ultimi ritocchi.
0: Ma tu sei un grande lavoratore, vero?
1: Purtroppo sì.
0: Dai, che sei bravissimo. Intanto saluto te e saluto anche tutto lo staff di Castellone Alto, che veramente state, come sempre, date il massimo per far riuscire sempre bene tutta la festa.
1: Grazie.
0: Senti, ma quanti anni sono che ormai esiste questa festa a Castellone Alto?
1: Quest'anno è la 19ª edizione di Castellonando.
0: Bene.
1: Abbiamo iniziato nel 2004, poi siamo stati 3 anni fermi col Covid.
0: Vabbè, quello ormai.
1: E poi abbiamo avuto il coraggio. Di solito quando una manifestazione o qualsiasi altra cosa si lascia, difficilmente si riprende. Noi abbiamo avuto il coraggio di riprendere. Adesso sono 3 anni che previsioni che abbiamo ricominciato.
0: Ah, bravissimi, dai, forza, tutti abbiamo riniziato. È stata dura, però bisogna sempre andare avanti e pensare al futuro, no? Non tornare indietro, ormai quello che è stato è stato.
1: Mai tornare indietro.
0: Ecco, sempre. Diceva mia nonna, morto un papa, se ne fa un altro.
1: Ecco, altro.
0: Va bene, senti, allora parliamo un attimino di questa manifestazione. Innanzitutto invitiamo tutti gli amici a venire perché si sta freschi. A che metri di altezza siamo noi lì?
1: Siamo a 650 metri di altezza.
0: Insomma,
1: sta benissimo, anzi poi tu lo sai perché ci sei stata parecchie volte.
0: Io quasi noi comprerei una casetta lì a Ferentillo, perché qui a Terni si muore, mamma mia che lavoro.
1: E lo sai che insomma qui quando che è sera si sta belli freschi, insomma.
0: È vero. Allora senti, come si svolge questa festa? Quindi le persone arrivano e poi vengono a mangiare dove? Nelle vie del paese?
1: Questo è un percorso enogastronomico che si svolge dentro le vie del paese.
0: Bene.
1: No, questo è stata fondata apposta questa manifestazione per far conoscere soprattutto il paese, per far conoscere il paese.
0: È bellissimo.
1: Si mangia sempre per le vie del paese. Allora, si inizia, si fa l'ingresso, no? Poi ci sono 5 postazioni all'interno del percorso. Si inizia con l'antipasto, la prima postazione è l'antipasto. Poi
0: che cosa c'è sull'antipasto?
1: Allora, antipasto abbiamo soprattutto prodotti locali. Fagioli al tartufo.
0: Ah, niente.
1: Abbiamo capocollo.
0: Quindi tutti salumi nostrani della Valnerina, ragazzi, ecco.
1: Poi abbiamo bruschetta bianca, bruschetta rossa, poi il primo abbiamo picchietti, poi questa è una specialità di qui.
0: Non ho capito, come i picchietti?
1: A Terni, le ceriole di Terni.
0: Ah, si chiamano picchietti proprio? Picchietti con il pomodoro e peperoncino, così.
1: Sì.
0: Tipo ciriole alla Ternana, diciamo, ecco.
1: Rossi però.
0: Rossi al pomodoro, bene.
1: Poi abbiamo la seconda postazione, arrosto.
0: Che cosa c'è d'arrosto di buono?
1: Arrosto, quest'anno abbiamo salsicce e braciole di maiale.
0: Bene.
1: Con contorno di insalata.
0: Bene, mamma mia, mi sta venendo fame.
1: Poi abbiamo il dolce, l'ultima postazione è il dolce.
0: Ok. E
1: abbiamo dei dolcetti bagnati col vin santo.
0: Buono.
1: Poi vino, abbiamo le botti, il vino esce direttamente dalle botti, 2 postazioni all'interno del percorso due punti per il vino che esce direttamente dalle botti.
0: Quindi non come è... da tradizione di una volta, a insomma, volontà, rimane il vino dentro le botti.
1: A volontà, insomma, se uno ne vuole un bicchiere, due.
0: Certo, insomma. Quindi mi raccomando, bevete tanto, perché dopo bisogna essere belli brilli per ballare.
1: Certo, certo.
0: Allora, senti, la festa inizierà questa sera, giusto?
1: Allora, la festa inizia questa sera. Allora, questa sera, stasera e domani sera, e poi sabato e domenica prossimo.
0: Quindi non ci sarà tutta la settimana, ma sarà al blocchi, nel senso il fine settimana, quindi sabato, questa sera e domani, e poi dopo il fine settimana prossimo, giusto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Cioè, allora, musica qui in piazza, no? Musica da ballo.
0: Musica dal ballo, sempre.
1: Poi, all'interno del percorso c'è... su il karaoke, c'è la discoteca, c'è, domani sera c'è radio incontro con la Cioppa.
0: Ah, che salutiamo. Conosco bene, salutamelo,
1: DJ Marcellino. Domenica, sabato prossimo c'è Marchelli.
0: Quindi avete comunque trovato un compromesso, hai visto? Sia musica per i giovani, sia musica, insomma, per il ballo liscio. Quindi c'è di tutto e di più, si mangia bene.
1: E tutto questo è importante, a 20 euro, tutta questa cosa.
0: Mamma mia, un prezzo veramente no buono, di più. Oggi con 20 euro neanche la benzina riusciamo più a mettere, il gasolio.
1: No, ci mangio una pizza oggi con 20 euro.
0: Ma neanche, guarda, te lo assicuro. Poi, insomma, si mangia bene, ma soprattutto si sta freschi. E la gente, se viene, viene per stare anche freschi, perché comunque qui a Terni non ci si resiste la sera, è proprio caldissimo.
1: Lo so. Qui la sera staremo sui 20 gradi, così.
0: Ah,
1: non è
0: che
1: siamo...
0: meraviglia. No, allora, invitiamo tutti gli amici. Quindi invitiamo Renzo e tutti gli amici a venirci a trovare. Noi domani sera ci saremo noi. Io, insomma, i miei ragazzi che vi faranno ballare e divertire. E quindi vi invitiamo, la festa continua. E grazie a te.
1: Invito tutti.
0: Senti, una cosa, ricordiamo, magari tante volte qualcuno, magari non sa dove, qual è la strada. Da Terni, che strada consigli per venire a Ferentino?
1: La Vannerina. La strada Vannerina, la strada che va a Norcia Cascia.
0: Ok.
1: No? La Vannerina, arrivati a Ferentino, c'è il bivio per Castellone Alto.
0: Sì.
1: A Ferentino, bivio per Castellone Alto, e viene sempre.

Ciao, ciao, ciao, ciao. Mamma mia, che spettacolo! Quindi andiamo tutti a prendere un po' di fresco, perché veramente ci vuole un po' di fresco. Domani sera vi aspettiamo a Castellone Alto Ferentillo, ragazzi, quindi numerosi vi aspettiamo con la nostra bella musica. Allora, adesso andiamo avanti, andiamo a salutare il nostro mitico Marchetto. Caro Marchetto, non mi dire che tu c'hai caldo, eh? Non lo so se si è liberato, si sta freschi oppure caldo anche lì. Va bene, ti auguro un buon fine settimana anche a te, caro amico mio, e un bacione. Passione!

0: Radio Galileo, la tua radio da 40 anni.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente.
0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
2: Ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera me.
3: È proprio vero, Radio Galileo non ci lascia mai perché ci tiene sempre in compagnia tutto il giorno, quindi, e questo è bello. Allora adesso andiamo a salutare un'altra nostra carissima amica, la signora Paola. Buongiorno cara Paola, ti ringrazio degli auguri del compleanno, grazie di cuore, mi ha fatto veramente piacere. E allora arriva la tua richiesta, dai, una catena, un abbraccio e un buon sabato a te.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera veramente.

E abbiamo ascoltato un altro bel motivo che piace sempre al nostro pubblico ballerino, e allora adesso vi voglio dedicare invece una bella begin, Per mille anni ti vorrei, dalla mia voce.

0: Dentista Amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi: igiene orale 20 euro, sbiancamento denti con lampada LED 40 euro, mascherine trasparenti 100 euro l'una, RX panoramica 20 euro, corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro, corona in zirconio 350 euro, impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista Amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
2: Allora, eccoci qua ragazzi, siamo qui ai saluti purtroppo finali come sempre, grazie a tutti i radioascoltatori e naturalmente vi aspetto sabato prossimo con tante altre belle dirette, altre belle sagre che ci saranno e che vi svelerò. Vi ricordo i miei appuntamenti di questa sera se volete venirci a trovare saremo al Settimo Cielo a Cartoceto, Pesaro Urbino, quindi saremo al giardino estivo, si sta anche lì molto bene, freschissimi, e poi c'è un panorama stupendo. Allora, se volete venire a mangiare oppure anche dopo cena, il numero per prenotare è il 348 84 17 793. Oppure domani sera vi aspettiamo qui in Umbria, dove? A Castellone Alto, quindi come prima ci ha detto il nostro amico Renzo, vi aspettiamo per venire a mangiare per le vie del paese, cucina casereccia, buonissima, tutti prodotti locali. E poi dalle 21.30 vi faremo noi compagnia con il ballo, con la buona musica. Quindi due appuntamenti questo fine settimana magnifici, va bene ragazzi? Vi aspettiamo. E poi c'è il mio canale social, quindi di Facebook, se volete seguirci e insomma e vedere tutte le nostre belle serate potete andare sul profilo Facebook, sia pubblico che privato, e lì ci sono sempre i miei appuntamenti. Grazie a tutti e saluto sul queste note ancora noi, questa mia bellissima canzone, la signora Luisa, un grande abbraccio e buon fine settimana a tutti, buona musica, buona estate. Noi ci sentiamo e ci vediamo sabato prossimo qui su Radio Galileo. Ciao!

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Appoggio Diotricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
5: Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla 7ª notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. Sentiamo Nicola De Muro.
8: 7 notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
7: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini. Incontra all'interno dell'istituto penitenziario e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
9: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
10: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
7: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia, oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera a Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
11: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Radio Galileo informa il tuo tempo.
13: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad ALIS, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
14: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
13: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

Inizia la compilation del weekend di Radio Galileo. Buon pomeriggio a tutti. Apriamo subito con la prima notizia di oggi. Io sono Nicolo Savino, con voi fino alle 20.30. E come riporta ora Sky TG24, la notizia di questi minuti: tragedia a Spotorno, a Savona, quindi aperta un'inchiesta, sequestrato un Luna Park, perché appunto un 15enne è morto folgorato da Luna Park, quindi è stato sequestrato. Notizia appunto di questi minuti, come riporta Sky TG24. Tra poco altre notizie dal web in arrivo. Questa è la compilation con tutti i successi italiani e internazionali.

0: Altre notizie dal web in questa puntata, nella compilation. Lo psicologo che riceve anche di notte sedute dalle 22 alle, fino alle 2, non tutti di giorno hanno tempo per il proprio benessere. Dopo aver portato il benessere psicologico tra gli ombrelloni con il format Lo psicologo in spiaggia, lo psicologo e divulgatore Alessandro Iacubino, di 48 anni, originario di Apricena, torna con una nuova iniziativa. Si chiama Lo psicologo sotto le stelle ed è il primo progetto italiano che in Puglia propone consulenze psicologiche nelle ore notturne, affiancate da laboratori sociali e attività dedicate alla riscoperta delle relazioni autentiche. L'idea, spiega al Corriere, nasce dalla convinzione che il disagio psicologico non abbia orari e che molte persone, soprattutto chi lavora su turni o conduce ritmi di vita particolari, non riescano ad accedere ai tradizionali servizi di supporto. E tra poco altre notizie dal web. Si continua con la musica, quella italiana, quella di Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico della Francia fino al 2030. Deschamps saluta la Francia dopo 14 anni con Zidane, pronto a diventare nuovo commissario tecnico. Accordo totale fino al 2030, quindi questa sera alle 23 c'è la partita, il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra alle ore 23, quindi questa è l'ultima partita da commissario tecnico della nazionale per Deschamps, che poi appunto dai prossimi mesi subentrerà appunto Zidane. Altre notizie dal web, parliamo di sport, stop ai primi piani prolungati, inquadrature dal basso e replay al rallentatore privi di valore tecnico. Le nuove linee guida europee per le trasmissioni televisive per contrastare la sessualizzazione delle atlete. Quindi in tutta Europa sono state introdotte nuove linee guida per le trasmissioni televisive per prevenire la sessualizzazione delle atlete attraverso inquadrature, immagini e replay al rallentatore, non necessari, che puntano a valorizzare la bellezza del corpo e a esaltare visi o fisici e non il gesto atletico. L'Unione Europea di Radiodiffusione ha collaborato con l'European Athletics per lanciare questa iniziativa, esortando le troupe televisive a spostare l'attenzione del corpo allo sport. Le nuove istruzioni per i registi sono chiarissime: no ai primi piani prolungati, inquadrature dal basso e replay al rallentatore che non hanno valore tecnico, o peggio rilanciano inquadrature compromettenti. E tra poco arrivano altre notizie, continuiamo con i successi di questa calda estate. Alessio Bernabei. Hey.

studenti stranieri a tempo. Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump limita a soli 4 anni il periodo massimo di permanenza degli allievi internazionali nel paese. Gli studenti stranieri a tempo è l'ultima novità dell'amministrazione guidata da Donald Trump. Il governo americano ha approvato una normativa che limita a 4 anni la permanenza negli Stati Uniti degli allievi internazionali, salvo autorizzazione del governo federale per prolungare il periodo. Lo ha annunciato il Dipartimento per la Sicurezza Interna, segnando una svolta rispetto alla prassi seguita per decenni. La misura entrerà in vigore a settembre e verranno introdotte anche restrizioni sulle modalità con cui gli studenti stranieri potranno cambiare corso di laurea durante il percorso di studi. Scoperta a Napoli una falsa università, 500 titoli di laurea senza valore. Tra poco parliamo di cinema e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, perché il nostro viaggio musicale continua nella stessa direzione.

Odissea, l'epico film di Nolan domina il box office italiano. 2 milioni di euro il colossal del regista britannico debutta al primo posto con 273.000 spettatori in un solo giorno, staccando nettamente tutti gli altri titoli in classifica. L'esordio di Odissea, il nuovo lungometraggio firmato da Christopher Nolan, è stato da assoluto protagonista. Il film ha infatti conquistato subito la vetta del box office italiano. Secondo i dati di Cinetel del 16 luglio, il film distribuito da Universal ha incassato più di 2 milioni di euro nelle prime 24 ore di programmazione. Un grande successo, richiamando 273.000 spettatori, lasciando a grande distanza il resto della classifica. E tra poco parliamo un'altra notizia di cinema. Tra poco parliamo della spada laser originale utilizzata da Mark Hamill. Tra poco ne parliamo meglio. E si continua con un altro bellissimo disco dell'estate, il ritorno di Chiara Gagliazzo.

cinema la spada laser originale utilizzata da Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker è stata venduta all'asta quasi 4 milioni di dollari. È il cimelio di Star Wars più prezioso di sempre. C'è un'altra notizia che riporta la Repubblica, ma una notizia che riporta anche il Washington Post, in cui le nonne che impastano in vetrina sono una trappola per turisti. L'inchiesta sui ristoranti di Roma del Washington Post. Donne che impastano dietro un vetro turistico, lo smartphone alzato e carbonare servite a ogni ora. Secondo un reportage del Washington Post, le nonne della pasta, diventate un'attrazione nel centro di Roma, sarebbero soprattutto una strategia di marketing, una messa in scena pensata per offrire ai visitatori un'immagine dell'Italia autentica. Il paradosso è che carbonare

Gratis Amore è. Salutiamo anche Marchetto, si è liberato, mi ha chiamato proprio ora, in cui domani il De Nera c'è la presentazione della nuova squadra, poi ad agosto c'è anche il ritiro e a settembre il campionato, quindi a settembre ritorna anche la Serie A. Allora, parliamo anche di Formula 1. Kimi Antonelli vola anche nelle libere 3 di Spa in Belgio. Hamilton sbatte. E tra poco parliamo di uno dei più grandi completi scheletri di T-Rex mai arrivati sul mercato. È stato appunto venduto all'asta da Sotheby's. Tra poco ne parliamo. E si continua con i successi quelli italiani. Spazio per Annalisa. Quando

Di scheletri di T-Rex mai arrivati sul mercato, è stato venduto all'asta da Sotheby's per 50 milioni di dollari. Per acquistare Gus sono serviti 50 milioni di dollari. Il T-Rex, alto quasi 4 metri e lungo più di 11, è stato venduto da Sotheby's a New York dopo una competizione che ha coinvolto 7 offerenti. A vincere è stato un cliente collegato telefonicamente. Il suo nome non è stato comunicato. Il prezzo rende Gus il fossile più costoso e mai venduto all'asta. Lo scheletro risale a circa 67 milioni di anni fa, nella parte finale del Cretaceo. È stato scoperto nel 2021 in un ranch privato nella Hell Creek Formation, una vasta formazione geologica che attraversa porzioni del South Dakota. Lo scheletro completo è al 61% contando il numero delle ossa, mentre i reperti conservati rappresentano tra il 75 e l'80% della massa ossea originaria. E tra poco parliamo di questo nuovo studio che hanno scoperto dei neuroni che prolungano l'ansia dopo un evento stressante. Tra poco ne parliamo e noi continuiamo con i successi, questa volta quelli internazionali.

Un nuovo studio ha scoperto i neuroni che prolungano l'ansia dopo un evento stressante. Il cervello può continuare ad alimentare paura e stati di allerta anche quando il pericolo è passato. Un gruppo di neuroni che producono adrenalina potrebbe rappresentare un nuovo bersaglio terapeutico contro i disturbi d'ansia. E quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Neuron, guidato da Lindsay Schwartz del Department of Developmental Neurobiology dello St. Jude Children's Research Hospital. I ricercatori hanno individuato nei neuroni C1 un circuito cerebrale capace di mantenere stati di ansia e paura anche molti giorni dopo un evento stressante. Negli esperimenti sui topi, l'inibizione di queste cellule ha ridotto i comportamenti ansiosi, suggerendo una possibile strategia terapeutica. E tra poco parliamo di una notizia che arriva da Roma, in cui bottiglie d'acqua e alcol test gratis nelle piazze della Movida, quindi tra poco ne parliamo. E si continua con la nuova di Benson Boone.

The Time of My Life. Bottiglie d'acqua e alcol test gratis nelle piazze della Movida, esordisce il piano Roma Notte messo a punto dal Campidoglio. Nelle piazze della Movida i giovani promuovono il piano Roma Notte messo a punto dal Campidoglio in accordo con la prefettura a promuovere una Movida territoriale pacifica e inclusiva. I volontari distribuiscono alcol test e bottigliette d'acqua. I ragazzi appunto ringraziano, finalmente un servizio molto utile. Notizia che riporta la Repubblica. E poi tra poco altre notizie dal web. Questa è la compilation e noi continuiamo con i successi, quelli internazionali. C'è Miley Smith.

Altre notizie in Puglia. All'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti arriva la musicoterapia per i neonati prematuri. Nelle incubatrici potranno ascoltare la voce di mamma e papà, ninne nanne e melodie scelte dalla famiglia per ridurre lo stress del ricovero. Tra poco altre notizie dal web. Si continua con il nuovo bellissimo brano uscito in questi giorni, in queste ore, di Teddy Swims. La classe, l'eleganza e lo stile inconfondibile in questa ballad, Break Up in Reverse, novità.

Altre notizie dal web: salvo per un soffio, Oristano, ubriaco fermato a un posto di blocco, getta benzina contro la gente e dà fuoco, arrestato. È accaduto nel centro di Cabras, in provincia di Oristano. La gente è riuscito a salvarsi facendo un balzo indietro all'ultimo. Quando l'hanno fermato era senza patente, non riusciva a tenere dritto il volante della sua auto. Non appena gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcol test, però l'automobilista ha preso una tanica di benzina dal sedile accanto e l'ha lanciato contro la gente, prima di fare lo stesso con l'auto di servizio delle forze dell'ordine. È accaduto a Cabras, in provincia di Oristano. L'uomo è stato immediatamente fermato e arrestato con l'accusa di tentato incendio e resistenza al pubblico ufficiale. E tra poco altre notizie, e si continua con la nuova di Beyoncé.

Altre notizie dal web. L'Università Federico II di Napoli lancia un progetto per il detox digitale. Al centro c'è un lockbox, un'app che aiuta gli studenti sotto esame a bloccare le applicazioni inutili. Ogni minuto offline diventa una moneta virtuale, accumulandole si ottengono premi reali e superata una soglia conquisti un badge spendibile nel curriculum. Secondo un sondaggio condotto dall'Università di Udine, il 47% degli italiani mette lo stress da lavoro fra le prime cause di disagio, il 27% denuncia gli effetti dell'iperconnessione, quindi un recente studio ha mostrato come il 94% degli intervistati dichiara di sentire una stanchezza da iperconnessione, ma la consapevolezza non si traduce in un cambiamento. La Gen Z dichiara di non riuscire a staccarsi dal cellulare, tre motivi che rendono difficile disconnettere. Emerge la cosiddetta FOMO, la paura di perdersi qualcosa. Ridurre lo scrolling sui social network è un ottimo modo per recuperare tempo da dedicare alle proprie attività personali. Chi riesce a spegnere il telefono sperimenta benefici immediati come un aumento della concentrazione. E tra poco vi porto a Porto Cervo e si continua con i successi, quelli internazionali, novità Madonna.

pizzeteria di Madonna a Porto Cervo, c'era da 532 euro con caffè a 10 euro, lo scontrino che fa discutere. C'è chi dice che un conto simile fosse prevedibile considerando il posto e chi sottolinea Porto Cervo non è Sardegna. 532 euro di cena per 4 persone in un ristorante a Porto Cervo sta facendo discutere il relativo scontrino pubblicato dalla pagina Facebook Bracciami Ancora, che ha scritto l'estate in Sardegna in una foto, quale voce vi fa saltare dalla sedia. A me il caffè a 10 euro, migliaia di commenti sotto il post, c'è chi dice che un conto simile fosse prevedibile considerando che si tratta di Porto Cervo e chi contesta altre singole voci. Lo scontrino, a parte l'espresso e il caffè da 10 euro, tra le voci dello scontrino figurano due coperti, anche se gli ospiti segnati sono 4, da 15 euro, 4 bottiglie d'acqua da 12 euro l'una, un astice arrosto da 125 euro, due dessert al cioccolato da 23 euro ciascuno e una pecan pie da 22 euro, quindi una cena un po' salata, diciamo. E tra poco parliamo del caldo, il caldo da record, e si continua con un bel disco, quello di...

Ecco, si faccia innamorarsi, dice lei, Olivia Dean, so easy to fall in love. Dopo il successo di Man in Need, ho bisogno di un uomo, e questa volta l'ha trovato perché appunto è innamorata. Il caldo da record fa aumentare i ricoveri per disturbi psichiatrici oltre una certa soglia di temperatura. Ogni grado in più fa crescere il rischio di scompensi e crisi d'ansia. Quando la temperatura sale oltre i livelli di guardia, a spezzarsi non è solo la resistenza fisica del corpo, ma anche il delicato equilibrio della mente umana. A confermare questo legame drammatico e diretto è un imponente studio internazionale coordinato dal Monsa University in Australia e pubblicato sulla rivista Nature Health. E sempre per il caldo, un'altra notizia, per il caldo record ogni anno perdiamo 56 ore di sonno, le chiamano notti tropicali. Uno studio firmato da Climate Central ha stimato quante ore di sonno perdiamo ogni anno per le temperature elevate, arrivando a contare in media 56 ore perse per persona. Insomma, la situazione è calda, anzi bollente, se consideriamo le 8 ore di riposo come standard. Possiamo serenamente dire che una settimana di sonno viene sacrificata ogni anno a causa della canicola. Oggi ci sentiamo un po' tutti, insomma, come appunto notizia appunto che riporta TG.com, e quindi c'è questo studio firmato da Climate Central in cui le chiamano notti tropicali per il caldo record. Ogni anno appunto perdiamo tante ore di sonno. Tra poco invece parliamo di Massimo Ceccherini, è uscita fuori questa notizia in cui lui si parla di ludopatia. Tra poco ne parliamo meglio, e si continua con Sienna Spyro.

Che voce! Sienna Sparrow con Material Lover. Azzerati i debiti di gioco dell'attore Massimo Ceccherini. Un amico paga 300.000 euro al suo posto. Massimo Ceccherini ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Firenze per risolvere i suoi debiti con l'erario e altri creditori per via della sua ludopatia ammessa dallo stesso attore, per la quale sta affrontando un percorso al CERD di Pistoia, dove risiede da un paio d'anni con la sua compagna. L'attore aveva accumulato debiti, stando al resoconto processuale, di circa 1.400.000 euro tra istituti di credito e il fisco. E come riporta La Repubblica, il regista Matteo Garrone dona 300.000 euro per saldare i debiti di gioco di Massimo Ceccherini. La pace con l'erario e con le banche, grazie alla generosa donazione del regista Matteo Garrone, che ha versato 300.000 euro. Si chiude così il contenzioso con il fisco per l'attore toscano Massimo Ceccherini, che aveva accumulato uno scoperto di quasi 1.400.000 euro. Il Tribunale di Firenze ha infatti certificato l'accordo che permette all'artista di voltare pagina, tutto grazie al sostegno del regista con cui aveva collaborato alla sceneggiatura di Io Capitano. Per estinguere il debito l'attore dovrà pagare solo 500 euro al mese per un totale di 4 anni. Tra poco parliamo di Paolo Belli, disavventura per il cantante e presentatore, in cui è sotto shock da diversi giorni e da lunedì si è rinchiuso in casa per questo motivo. Tra poco appunto ne parliamo meglio. Saluto anche l'avvocato Francesco Allegretti e noi continuiamo con un disco che parte da zero. 1, 2

Reggio Emilia, Paolo Belli distrutto e sotto shock, indagato per l'investimento e la morte di un uomo. Il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati in attesa dell'autopsia. Non è chiaro se il decesso sia dovuto all'impatto o a un malore. Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana. Nella giornata del 13 di luglio, dopo circa 24 ore, Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma o per l'impatto o un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla Procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Paolo Belli è stato portato in ospedale, ferito ma soprattutto sotto shock. E Paolo Belli, il dolore per il pedone investito, i legali dicono vorrebbe parlare con la famiglia della vittima. Paolo Belli vorrebbe appunto incontrare i familiari dell'uomo morto nell'incidente in cui è rimasto coinvolto. Il cantante e conduttore modenese, rinchiuso nella sua casa da lunedì scorso, ha manifestato più volte la volontà di parlare con la madre e con gli amici più cari di Alessandro Magnani, deceduto martedì 14 luglio. E tra poco parliamo di questa bolletta Monster, quindi bolletta che arriva appunto a Pordenone, per una perdita d'acqua. Tra poco ne parliamo e subito la musica, quella di Raf.

Importo ridotto grazie alla conciliazione. Pordenone, bolletta monster da 210.000 euro a causa di una enorme perdita d'acqua. Una fuoriuscita nascosta ha fatto schizzare i consumi di una palazzina. Decisiva la conciliazione che ha abbassato il costo a 18.000 euro. Quindi una bolletta da 210.000 euro è la cifra che una palazzina di Pordenone ha rischiato di pagare a causa di una perdita d'acqua rimasta nascosta per lungo tempo. Quando è emerso il problema, i consumi registrati avevano ormai raggiunto livelli eccezionali. 70.000 metri cubi d'acqua dispersi in una quantità pari a circa 20 piscine olimpioniche. Una situazione che ha messo in allarme il condominio e il suo amministratore. E tra poco parliamo di energy drink vietati in Inghilterra. Tra poco ne parliamo meglio e si continua con il nostro viaggio musicale con Aranciata.

Il divieto già in 6 paesi, niente energy drink per gli under 16 inglesi, pronte multe fino a 2500 sterline. La misura proposta dal governo laburista dovrebbe entrare in vigore ad aprile 2027. A seguito dell'approvazione del Parlamento, riguarderà negozi, ristoranti, bar, distributori automatici e vendita online. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16 da aprile 2027 in Inghilterra. Dice no, no thanks agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lasciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E dopo aranciata energy drink arriva Coca-Cola.

Ravenna cambia sesso e nome, gli viene sospeso il bonus della carta docenti. I giudici hanno posto rimedio all'errore ministeriale ordinando l'immediato pagamento di 3 annualità più di circa 3.000 euro di spese legali. Ha cambiato sesso e nome, ma per il Ministero dell'Istruzione non risulta più docente o contratto. E così il Dicastero non ha pagato al professore la carta docente per diversi anni. È l'assurdo caso che vede coinvolto un insegnante di un istituto scolastico del Ravennate. Finito al tribunale di Ravenna e ricostruito anche dal Corriere della Sera, i giudici hanno posto rimedio all'errore ministeriale ordinando l'immediato pagamento di 3 anni del bonus più circa 3.000 euro di spese legali. E noi continuiamo con il nuovo brano, quello di Ultimo.

Dopo il concerto record, ultimo i cartelli segnaletici di Tor Vergata rubati e poi venduti a 200 euro. Dai pannelli con il QR code alle indicazioni dei diversi pit sulla piattaforma di compravendita second hand online è comparsa parte della segnaletica utilizzata durante il concerto. A pochi giorni dal record, a pochi giorni dal concerto di ultimo di Tor Vergata, quindi il record per lui, su Vinted sono comparsi alcuni degli oggetti utilizzati per orientare i 250.000 spettatori arrivati nella capitale: pannelli con QR code, indicazioni dei percorsi pedonali, pass e braccialetti dei diversi settori sono stati messi in vendita a prezzi che vanno da pochi euro fino a diverse centinaia. Tra gli articoli proposti ci sono cartelli in plastica offerti a partire da circa 15 euro, mentre altri raggiungono cifre molto più elevate, fino a 200 euro. Non mancano neppure i braccialetti colorati utilizzati per distinguere i 6 pit dell'area. Non è chiaro quanti cartelli siano effettivamente spariti né quando siano stati rimossi. E tra poco parliamo di un'altra notizia, tra pochissimo. Subito la musica, quella di Bresh.

altro caso di insider trading, vince 100.000 dollari puntando sui discorsi di Donald Trump, ma li leggeva in anteprima, bufera sull'operatore del gobbo. Gabriel Perez puntava sui mercati predittivi azzeccando i termini usati dal tycoon, e quando Trump andava a braccio l'operatore usciva dalla scommessa. Ha scommesso su una dozzina di discorsi di Donald Trump vincendo oltre 100.000 dollari, non perché dotato di capacità divinatorie, ma semplicemente perché lui i discorsi li leggeva in anteprima. È finito nei guai Gabriel Perez, lo storico operatore del gobbo da cui il tycoon legge le parole da pronunciare durante le sue uscite pubbliche. Secondo gli investigatori federali della Commodity Futures Trading Commission, Perez avrebbe illecitamente gonfiato il suo portafoglio puntando sul nuovo mercato predittivo calci, molto simile a Polymarket. La Casa Bianca ha già comunicato di averlo sospeso senza stipendio. E tra poco altre notizie dal web. Si continua con un brano fresco estivo.

Allora, molti utenti scaricano sullo store del cellulare, dello smartphone, delle app in cui si prova a rimorchiare, quindi chattando con la persona che vuole conoscere, vuole intraprendere una conversazione oppure anche un'uscita insieme. E c'è questo metodo, c'è questo appunto... come dire, questo incontro proprio dal vivo in Finlandia. E sì, perché la ricerca dell'amore, altro che dating le app, in Finlandia si rimorchia al supermercato, mentre in Italia Cupido si aggirava tra i corridoi di questa catena di supermercati con un ananas nel carrello. Le app di dating per qualcuno sono già da boomer. In Finlandia i single stanno ripiegando sugli incontri dal vivo. Il nuovo Cupido ha le sembianze di un corridoio del supermercato. Niente profili da abbellire, niente foto modificate con i filtri, basta prendere un cestino della spesa rosa. L'idea è tanto semplice quanto geniale. Chi sceglie il cestino rosa comunica senza dire una parola di essere single e aperto a nuove conoscenze, nuovi incontri. Un invito implicito che vale solo tra chi espone lo stesso segnale. A raccontare questa nuova tendenza è stata la content creator Kashivi, che vive in Finlandia, con un video pubblicato su Instagram che ha raggiunto quasi che ha superato i 2 milioni di view. Quindi in Finlandia si prende il carrello rosa e quindi da lì in poi uno capisce che è single e quindi è aperto a nuove conoscenze. Bene, e continuiamo con la nuova canzone estiva di Ermal Meta.

Animali da compagnia e nuovi trend. Il business del pet food vola verso i 200 miliardi di dollari. Ecco come cambia la dieta dei nostri animali da compagnia. Il mercato crescerà del 48% entro il 2034. Il mercato mondiale del pet food, il cibo degli animali domestici, continua a correre e si avvicina alla soglia dei 200 miliardi di dollari. Secondo le stime di Fortune Business Insights, società internazionale di consulenza, il 135 miliardi

alimentazione la parte più complicata della gestione del proprio amico a quattro zampe. Tra l'altro, secondo il monitoraggio dello Chessy Respect My Nature Index, un'analisi sull'andamento del mercato del pet food, il futuro del settore sarà sempre più indirizzato verso il benessere e la personalizzazione dei prodotti. Tra le tendenze emergono anche longevity feeding, che punta a incrementare gli anni di vita in piena salute, più che la mara longevità, e la ancestral e nature first diets, diete ispirate a un'alimentazione simile a quella naturale dell'animale, con molte proteine derivanti da altri animali. Tra poco andiamo a Londra, in cui c'è questa notizia che una notizia molto gustosa, ecco, chiamiamolo così, perché appunto c'è questo gelato a Londra in cui non con cioccolato, amarena, ma con gusti particolari. Tra poco ne parliamo. Subito Francesca Michielin.

A Londra gelati shock con cipolle, sott'aceto, fagioli, dado o gusto al lievito. Londra si prepara a vivere un'estate all'insegna del gusto discutibile. Torna per il quarto anno consecutivo The Ice Cream Project, firmato dalla stilista Anya Hindmark. Un'installazione pop-up nel cuore dell'elegante quartiere di Belgravia, che ha fatto dell'insolito la sua cifra stilistica. Qui è impossibile trovare i soliti gusti come vaniglia o cioccolato, i protagonisti sono ben altri: cipolle sott'aceto, fagioli, salsa, peperoncino, dado da brodo e persino i twiglets, gli iconici snake salati al gusto di lievito amati o odiati dagli inglesi. Una provocazione estetica e sensoriale che sfida ogni aspettativa. L'obiettivo non è piacere ma stupire, è l'arte del gelato portata all'estremo, dove la curiosità vince sulla golosità. Quindi a Londra è tornata l'edizione estiva del The Ice Cream Project, la famosa gelateria temporanea pop-up ideata dalla stilista appunto Anya Hindmark, famoso per trasformare i classici prodotti della dispensa e articoli di uso quotidiano in gusti di gelato. Il negozio propone 15 sapori stravaganti che stanno spopolando sui social, tra cui il gelato al gusto di dentifricio, salsa di soia, ketchup, burro salato o dado da brodo. Quindi si trova al Village, quartiere di Chelsea, Londra. Il pop-up è aperto per l'estate ed attivo fino al 16 di agosto. Oltre al ormai virale gelato al dentifricio, è possibile aggiungere al gusto al brodo di manzo, salsa di soia, burro salato, maionese e persino quello di ripieno di salvia e cipolla. Il progetto è ospitato all'interno del concept store della designer, offrendo la possibilità di assaggiare i gusti prima di acquistarli. Tra poco invece andiamo in Ecuador e si continua con Dolce Nera.

Ecuador gli animali domestici diventano testimoni di nozze e firmano con la zampa. Con una recente autorizzazione, le autorità ecuadoriane stanno riconoscendo il ruolo degli amici a quattro zampe nelle famiglie moderne. Un gesto che non ha valore legale, ma significativo e affettivo. In Ecuador gli animali domestici possono partecipare ai matrimoni civili e firmare il certificato. Il registro civile dell'Ecuador offre infatti una modalità pet friendly che permette a cani e gatti di fungere da testimoni simbolici, lasciando l'impronta della loro zampa su un'apposita pergamena commemorativa. Questa iniziativa è stata introdotta per riconoscere le nuove dinamiche familiari, considerando che in Ecuador gli animali domestici sono molto diffusi. È importante notare che, sebbene l'impronta della zampa sul certificato simbolico sia un ricordo molto apprezzato, non ha alcun valore legale per lo Stato. Per il matrimonio civile vero e proprio, la legge richiede ancora la presenza e la firma dei testimoni umani. Per poter portare il proprio animale domestico alla cerimonia, il registro civile richiede il rispetto di alcune regole di base. L'animale deve avere un temperamento docile e amichevole. I proprietari devono portare con sé un kit di pulizia per far fronte ad eventuali imprevisti. Notizia appunto curiosa, e tra poco ne arrivano altre di notizie. Noi ascoltiamo invece i successi, quelli internazionali, nella compilation Una bella cartolina in musica.

da 118 metri ha già percorso due volte la circonferenza della Terra, l'avvistamento in Alaska. Il fondatore amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha intrapreso una lunga crociera con il suo super yacht Launchpad. La nave ha una lunghezza di 118 metri e dall'inizio del suo viaggio ha percorso quasi 100.000 chilometri, più di due volte la circonferenza della Terra. Da quanto riportano i segnali ICE, un sistema di tracciamento marittimo, Launchpad, dal momento della sua consegna a Zuckerberg, avvenuta dall'inizio del 2024 dal cantiere olandese Fitchip, avrebbe consumato 5 milioni di litri di gasolio per una spesa che ammonta a quasi 6 milioni di euro, producendo tante tonnellate di anidride carbonica. Lo yacht di queste dimensioni però sono spesso in movimento senza il proprietario per noleggi, ma anche per manutenzioni, di trasferimenti dell'equipaggio o preparazione della stagione successiva. Il viaggio inaugurale della nave è stato alla volta dei Caraibi. La rotta ha visto Launchpad passare per Gibraltar, raggiungendo fino a San Martin nei Caraibi. Da lì in poi la nave ha cominciato una lunga serie di attraversamenti oceani e crociere costiere. Tra l'altro l'accaduto ha sollevato non poche polemiche, rimarcando il contrasto tra la ricchezza del fondatore e l'Italia dell'azienda. E dopo il passaggio da Seattle, la nave si è mossa alla volta dell'Alaska sud-orientale. Secondo i segnali di tracciamento sarebbe ancora in movimento, pronta a tagliare la soglia dei 50.000 miglia nautiche, equivalenti a 92.000 chilometri, oltre due volte la circonferenza della Terra misurata dall'equatore, per appunto il super yacht di Mark Zuckerberg. E si continua con un'altra bella cartolina in musica.

La storia di un professore di religione, dopo 23 anni di precariato, viene assunto ma va in pensione il giorno stesso. È successo in provincia di Messina, dove il professore Liborio Princiotta è entrato in ruolo per mezza giornata. Per ben 23 anni Liborio Princiotta ha insegnato religione a tanti ragazzini in Sicilia e l'ho fatto da precario, cambiando anno dopo anno diversi istituti scolastici. Per mezza giornata invece lo ha fatto da professore ordinario. Dopo aver superato il tanto atteso concorso, mezza giornata, perché il giorno stesso dell'assunzione è finito l'anno scolastico e per lui è arrivato il momento della pensione. Tra poco altre notizie e noi continuiamo con Olivia Rodrigo qui a Radio Galileo.

Presente in più di 30 stati, ciclosporiasi, cos'è l'infezione responsabile dell'epidemia di diarrea acuta negli USA? Il contagio avviene tramite l'ingestione di acqua non trattata e o di frutta e verdura non lavati accuratamente. Frequenti scariche di diarrea con conseguente disidratazione e debilitazione dell'intero organismo. Si tratta dei sintomi che centinaia di persone stanno provando in prima persona negli Stati Uniti a causa di una severa infezione da ciclosporiasi che si sta diffondendo a macchia d'olio del paese. Sono più di 30 gli stati americani in cui il parassita è presente, con una quantità crescente di casi confermati che ha superato di decine di volte quelli che solitamente vengono registrati di un anno. È difficile che per il paese a stelle strisce contenere il contagio, visto che dall'anno scorso l'amministrazione Trump ha tagliato l'attività di sorveglianza sul parassita ciclospora, il responsabile tra l'altro dell'epidemia acuta, la ciclosporiasi negli USA. E tra poco parliamo della sorella di Greta Thunberg. E continuiamo con Taylor Swift, il nuovo brano dal film Toy Story 5.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Beata Mona Lisa, la sorella di Greta Thunberg, vuole conquistare l'Olimpo del pop. Si fa chiamare dai fan Bea. Le piace essere una icona gay e non si fa problemi a mandare messaggi femministi. L'identikit della nuova voce della Svezia, che è contro l'autotune e il patriarcato, ma non vuole parlare della parente illustre. Chi è la sorella di Greta Thunberg che non si batte per il clima? Nel video andato virale, Beata Mona Lisa canta al Musikaliska Kvartett, la più antica sala da concerto in Svezia, quella dove Einstein ricevette il premio Nobel. La sua voce è forte e potente, non sfigura di fronte a quella di Whitney Houston, l'artista che aveva preso a sua volta quella di I Wish Always Love You da Dolly Parton, facendola diventare lo standard per valutare una cantante di talento. La performance è così impressionante da far di chiedere all'ascoltatore medio che sia quella ragazza scandinava, facendo emergere una interessante parentela. La ventenne Beata Mona Lisa, per gli amici Bea, è infatti la sorella minore di Greta Thunberg, che tra l'altro lei ha idee altrettanto progressiste, anche se non si esprime mai direttamente sul clima. E tra poco invece andiamo in Perù e noi continuiamo con i Jungle.

nel Perù sono stati scoperti alcuni reperti rituali di 3800 anni fa appartenenti alla civiltà di Caral. Il Ministero della Cultura del Perù ha presentato i risultati della ricerca del sito archeologico di Peñinco a nord di Lima, riportando alla luce anche un'offerta rituale risalente a circa 3800 anni fa. I reperti scoperti nel corso degli anni di scavi comprendono 43 oggetti intagliati in legno e osso, depositi durante cerimonie legate alla costruzione di edifici. Si tratta di testimonianze delle pratiche rituali delle comunità legate alla civiltà di Caral. E sempre in Perù, quasi 500 neonati sono stati registrati all'anagrafe con il nome di Aland. Quello delle calciatori norvegesi però non è un caso isolato. 33.000 sono stati chiamati Neymar, 3.400 Messi e Haaland Mania in Perù. Secondo il registro nazionale sono stati 468 neonati registrati come Haaland, 91 dei quali con il nome completo Erling Haaland. Ma quello delle calciatori norvegesi non è un caso isolato. Nel paese ci sono oltre 3.400 Messi, più di 1.000 Cristiano Ronaldo e 33.000 Neymar. E tra poco altre notizie dal web. E si continua con Repeat It Acoustic Version.

0: capire.
1: Trovato tra le rocce un rullino di 40 anni fa, la vedova di un alpinista riconosce il marito morto nel 99. Come riporta questa notizia a molte testate online, un vecchio rullino fotografico rinvenuto per caso tra le rocce del Gola di Frassassi nelle Marche ha dato vita a una sorprendente storia. Nel giro di meno di pochi giorni, un appello lanciato sui social ha permesso di risolvere il mistero che avvolgeva quelle immagini rimaste nascoste per quasi 40 anni. A trovare la pellicola è stato il geologo e climber Lorenzo Rossetti. Successivamente il regista Fabri Paolo Bacchi, incuriosito del ritrovamento e legato a quei luoghi per avervi girato un documentario alcuni anni fa, ha deciso di recuperare il rullino e affidarlo a uno dei pochi laboratori italiani ancora specializzati nello sviluppo di vecchie diapositive. E nonostante il tempo e gli agenti atmosferici avessero danneggiato la pellicola, dallo sviluppo sono emerse fotografie che raccontavano momenti di arrampicata, un'esercitazione del soccorso alpino con l'elicottero e scene di vita con divise tra amici e compagni di cordata. Per identificare le persone ritratte, Bacchi ha pubblicato un video sui social network e l'iniziativa ha riscosso un grande successo inatteso, raggiungendo 4 milioni di view e coinvolgendo migliaia di utenti. E tra poco invece vi porto in Brasile e si continua con Levante.

Brasile, liberata una donna di 62 anni, viveva come schiava da quando ne aveva 7. La vittima rimane al momento con la famiglia che l'ha resa schiava per 55 anni, fino a quando non raggiunge la sua indipendenza. All'età di 7 anni è stata spedita in una casa nella città di Fortaleza, in Brasile, per fare la domestica senza salario, ferie o contratti o contatti con il mondo esterno. Ha servito 3 generazioni della famiglia Brasil, questo è il cognome, per 55 lunghi anni. La liberazione della condizione da schiava per la donna, che ora ha 62 anni, è arrivata grazie a una denuncia anonima. La sua condizione di schiavitù è iniziata nel 71 nella stessa famiglia in cui ha lavorato la madre della bimba. Sin da subito la piccola ha imparato a lavare i vestiti, pulire per terra e cucinare. Ogni giorno si è svegliata alle 4:30 del mattino per preparare la colazione e portare i bimbi a scuola. Questa è stata la sua vita per 55 anni, perché non ha mai imparato a leggere e scrivere, né è mai andata al mare o a fare una passeggiata da sola. Quindi in Brasile è stata liberata una donna di 62 anni che appunto viveva come schiava da quando ne aveva appunto 7. Quindi notizia appunto che riporta TG.com, e tra poco parliamo di pensioni e si continua con antidroga.

Canzone molto bella questa di Emma con Fabri Fibra. Pensione ad agosto, pagamento in due date. Quando arriva l'accredito e a chi aspetta il rimborso IRPEF? Il calendario di pagamenti cambia in base alla modalità di riscossione. Chi riceve la pensione tramite poste sarà pagato prima rispetto ai titolari di conto corrente bancario. Il calendario di pagamenti delle pensioni non sarà uguale per tutti anche ad agosto. La differenza dipende esclusivamente dal canale scelto per chi riceve, per ricevere l'assegno previdenziale. Chi incassa tramite poste italiane sarà pagato prima, mentre chi riceve l'accredito sul conto corrente bancario dovrà attendere qualche giorno in più. La diversa tempistica non è legata ai ritardi dell'INPS, ma il calendario bancario, il primo giorno del mese cade di sabato, giornata nella quale gli istituti di credito non effettuano effettuano le normali operazioni di accredito. E tra poco parliamo di un'altra notizia in cui questa coppia per 30 anni sceglie Alassio per le vacanze estive e appunto il comune premia questa famiglia. E noi continuiamo con un bellissimo brano, quello di Sal Da Vinci. Eccolo qua che arriva per voi nella compilation Poesia, una baciata.

vent'anni sceglie Lazio per le vacanze estive. Il comune premia una famiglia svizzera. Il sindaco ha consegnato alla famiglia una pergamena ufficiale. Quale segno di riconoscenza per il profondo e duraturo rapporto di amicizia con la città? Quindi per 30 anni una famiglia svizzera ha scelto come luogo in cui trascorrere le vacanze estive sempre la stessa città, Alassio, perla del Ponente Ligure. Così il comune ha deciso di premiarla come per fedeltà turistica. Il sindaco Marco Melgrati ha ricevuto madre, padre e figlia al Palazzo Comunale. E tra poco invece andiamo a Reggio Emilia e continuiamo con tante altre belle canzoni, tante canzoni che fanno parte di una hit parade.

Reggio Emilia, bimbo nato tetraplegico, l'ASL condannata a risarcimento milionario. L'azienda sanitaria dovrà versare al piccolo 3.750.000 euro. Per i giudici la madre non avrebbe dato il consenso all'induzione del parto. Quindi l'ASL di Reggio Emilia dovrà risarcire con circa 3.750.000 euro la famiglia di un bambino di 6 anni nato tetraplegico all'ospedale Santa Maria Nuova. L'ho stabilito il tribunale con sentenza di primo grado, come riportano la Gazzetta di Reggio e il Resto del Carlino, e tra l'altro i fatti risalgono a gennaio del 2020. E tra poco altre notizie dal web in arrivo, subito la nuova canzone di Madame. Facciamo

Parliamo di food, di cibo, 7 cose da non fare quando si mangia in Italia, la lista della BBC. 1. Non ordinare un cappuccino dopo colazione. È considerato troppo ricco per accompagnare pasti per più sostanziosi e salati. 2. Non sconvolgere l'ordine del pasto, c'è un ordine preciso, in crescendo, antipasto, primo, secondo e contorni, dolce, caffè, amaro. 3. Non mischiare mari e monti. 4. Non chiedere sostituzioni. In Italia i piatti al ristorante non sono personalizzabili, alcuni ingredienti si abbinano bene tra loro. 5. Provare le specialità regionali, quindi andate a Napoli per mangiare la pizza nella sua città natale oppure la carbonara a Roma. 6. Non avere fretta, mangiare al ristorante è un rito sociale, il pranzo o la cena possono durare ore con pause tra una portata e l'altra. 7. Non saltare l'amaro, solitamente preparato con scorza di agrumi, gusci di noce e o erbe medicinali. Tra l'altro l'amaro, grappe amari, io non li bevo, però quindi notizia appunto che riporta TG.com, in cui la BBC ha fatto questa lista in cui 7 cose da non fare quando si mangia in Italia. E tra poco invece parliamo altre notizie, tra poco in arrivo, e si continua con i Rama.

Altre notizie. Come riporta Sky, la Marina ha messo all'asta oltre 16.000 mitragliatrici Beretta. Sono 16.000 le pistole mitragliatrici calibro 9 mm che lo Stato mette in vendita. Si tratta di moschetti automatici Beretta fuori servizio, privi di caricatore, dismessi dalla Marina Militare, finiti nel bando di asta pubblica avviato all'Agenzia Industria e Difesa e pubblicato il 25 giugno. La procedura si svolge con il metodo delle offerte libere. Il termine per presentare le proposte è fissato alle 10 del 27 luglio e l'invio deve avvenire unicamente attraverso la piattaforma ASP di acquisti in rete. Sullo stesso canale va caricata anche tutta la documentazione richiesta del bando. E noi continuiamo con tante belle canzoni, tra poco anche gli album più venduti in Italia.

0: Fedez, papà per la terza volta, l'annuncio del rapper sui social. Dopo le indiscrezioni, il cantante influencer ufficializza sui propri account la nascita del primo figlio con Giulia Honegger. Un carosello di foto comparso sui social quando ormai tutto era già accaduto. È così che Fedez ha scelto così di raccontare al mondo intero l'arrivo del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, venuto alla luce giovedì 16 luglio all'ospedale San Raffaele di Milano. Il piccolo è nato dalla relazione tra il rapper e Giulia Honegger. Si tratta della sua prima paternità dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Tanti auguri Fedez, e noi continuiamo con un lunedì nero. C'è Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

dopo Mr. Rain siamo arrivati all'appuntamento dove dobbiamo andare a scoprire e anche ascoltare la posizione numero uno di questa classifica ufficiale della FIMI. Nel sito troverete le santi 90 album, la top 100 delle canzoni più scaricate, ma anche la top 20 dei vinili. In questa classifica ufficiale del venerdì, ogni venerdì appunto la FIMI pubblica sul sito la classifica, ci sono 7 album su 10 di artisti italiani. Partiamo alla numero 10 nella top 10, Dio lo sa, atto secondo c'è Geolier, alla 9 Madonna con Confession, 2 alla 8 Bad Bunny con The B, Tirama Foto, tra l'altro grande successo per Bad Bunny al concerto a Milano. Alla 7 c'è Shiva con Vangelo, alla 6 Brescia con Mediterraneo dopo il mare, alla 5 Olly Tutta Vita Sempre, alla 4 Geolier con Tutto è Possibile, alla 3 c'è Ultimo con Il Giorno che Aspettavo, la Favola per Sempre Edition, alla 2 e alla 1, alla 2 nuova entrata The Rolling Stones con Foreign Tongues, e alla numero 1 la più alta nuova entrata della settimana è l'album nuovo di un artista che sta spopolando, grande successo per i suoi singoli, anche i dischi d'oro, dischi di platino, quindi una delle canzoni più trasmesse in radio. L'album si chiama Million Dollar Baby. Alla numero 1 negli album c'è Anna.

cosa fai questa sera, Noemi? Altre notizie dal web, parliamo di salute come riporta la Repubblica. Negli Stati Uniti si diffondono le iniezioni di grasso umano proveniente da donatori deceduti e utilizzato per restituire volume viso e corpo dopo il dimagrimento causato dai farmaci anti-obesità. E tra l'altro l'11% degli americani è in cura e c'è un nuovo iniettabile che sta facendo discutere le sale operatorie americane. Si chiama Alloclay e viene estratto dal tessuto adiposo di donatori deceduti, cadaveri come vengono chiamati tecnicamente nel mondo scientifico. Non è un filler sintetico, non è silicone, è grasso umano stabilizzato confezionato in siringhe pronto all'uso, off the shelf fat, come lo definisce il marketing della casa produttrice Tiger Aesthetics. Quindi il prodotto è arrivato negli Stati Uniti nel 2024, inizialmente riservato a chirurghi plastici e certificati e con esperienza nel trasferimento di grasso. Dal gennaio del 2025 la platea di operatori abilitati si è allargata a infermieri specializzati e physician assistant. Tra l'altro la perdita di massa corporea, se da un lato migliora la salute metabolica, dall'altro lascia spesso i pazienti con aree deficitarie di volume, seno, glutei e viso. Notizia che riporta la Repubblica e si continua con Samurai J.

Altre notizie dal web: dopo la sentenza definitiva le parti civili non hanno ricevuto risarcimenti da Mario Roggero, l'avvocato pronti a pignorare. La sentenza di primo grado aveva stabilito il pagamento di complessivi 488.000 euro oltre alle spese legali sostenute dalle 15 persone costituite. Quindi Roggero non ha ancora avversato nulla, molto probabilmente partiremo con i pignoramenti a diverse proprietà. Così l'avvocato, parlando degli anticipi sui risarcimenti che Mario Roggero, condannato per l'omicidio di due rapinatori fuori della sua gioielleria di Grinzane Cavour a Cuneo, dovrebbe appunto versare secondo la sentenza delle parti civili. Nel processo quindi aveva rappresentato la compagna, le figlie, appunto il 58enne torinese ucciso insieme al complice. Notizia appunto che riporta TGcom 24 proprio in questi minuti. Quindi Roggero deve ancora, appunto, le parti civili non hanno ancora ricevuto risarcimenti dal gioielliere che appunto si trova in carcere a Bollate. Tra l'altro Matteo Salvini è andato anche a trovarlo, notizia appunto di queste ore. E si continua con Malika Yan.

America di Gianna Nannini con Marrakesh per la prima volta insieme. Bello questo duetto e si continua con tante altre belle canzoni. Rovazzi.

0: C'è la pubblicità, ma tra poco andiamo in Australia.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
3: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.

con Dracula, e questo è il remix di, con la cantante coreana Jennie insieme a loro. E dopo questo successo, dall'Australia vi porto ora in Norvegia.

Fanno chiamare Bausa con Magnetic, questo grandissimo successo che arriva dalla Norvegia. E ora vi porto dove? In Olanda ci sono i DJ producer, gli Another.

So You degli Another, con questo grandissimo successo dell'estate, anche se in questi giorni è uscito il brano nuovo dal titolo Silver Line, ma questa canzone è un successo, quindi un ottimo brano da ballare. E si continua con un altro disco che è uscito da diverse settimane, si chiama Runway

dal Diavolo Veste Prada 2, l'original soundtrack. Subito la canzone è quella dei mondiali di calcio 2026, quindi questa sera alle 23 Francia Inghilterra e domani alle ore 21 la finalissima, quindi dopo un mese dei mondiali, domani appunto siamo alla conclusione di questo mondiale 2026 con tre nazioni, quindi Messico, USA e Canada. Quest'anno si è svolto appunto in queste tre nazioni e domani appunto alle ore 21 c'è Spagna-Argentina, questa bellissima finale, da una parte Yamal, dall'altra parte Messi.

Shakira con Burna Boy, Dai Dai. E domani appunto c'è la finale Spagna-Argentina, che stavo ascoltando in radio in questi giorni, che tra l'altro dopo tanti anni ritornano due nazioni che parlano la stessa lingua in una gara finale. Quindi tra l'altro poi se Messi dovesse vincere anche domani, questo è il suo secondo mondiale di fila consecutivo che vince con l'Argentina, con la sua nazione. Quindi facciamo un tifo per Messi, ma anche per la Spagna, Yamil Yamal, il talento del Barcellona. E tra l'altro domani c'è una sorta di Super Bowl alla fine del primo tempo e durerà circa mezz'ora, con tanti artisti internazionali, tra cui in queste ore sono girati anche i nomi di Post Malone, ma soprattutto di Laura Pausini. Anche lei, Laura Pausini, canterà nella finale dei mondiali FIFA 2026 insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Si esibirà da New York con Desire, il primo inno ufficiale della FIFA. Bene, domani appunto questa finalissima, e si continua con Karol G insieme a Manu Chao.

0: C'è Seku. E ora proseguiamo con un disco, un pezzo bellissimo di Giselle.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche

MIDP, la nuova di Giselle, pezzo bellissimo, un tormentone di quest'estate uscito in questi giorni. E noi ora ascoltiamo un brano che arriva da Napoli, le sue radici, la Niña del Sud.

di La Niña del Sud, Carola Moccia, questo è il suo vero nome, rare che brano che abbiamo ascoltato qui a Radio Galileo nella compilation, e domani lo riascoltiamo di nuovo, questo bellissimo disco, e si continua con Un'ora, c'è Geolier.

0: Birt con 2H finali, più in alto la sua nuova canzone. Subito Carmela, il disco di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

L'album di Francesca Siano si chiama Bitte Leben, italo-tedesca, francamente cattedrale, la sua nuova canzone. E si continua con Settembre, la sua nuova canzone molto carina, si chiama Due settimane.

piano sfumato, Firenze non riesce ad aprire la cassa del super. Commessa, primo giorno sventa la rapina, decisiva l'inesperienza della giovane. Ancora le primissime armi, ladro inseguito dai clienti e fuggito a mani vuote. Il piano era semplice: entrare nel supermercato, farsi aprire la cassa e fuggire con il malloppo, il tutto in meno di un minuto, senza intoppi. Mai avrebbe pensato che invece il colpo potesse andare in fumo per colpa di una giovane cassiera, della sua inesperienza. Salvata dall'inesperienza, è caduto nei giorni scorsi a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, dove una commessa di appena 20 anni ha involontariamente sventato una rapina al suo primo giorno di lavoro, un dettaglio che non da poco, visto che proprio la sua impreparazione è costata carissimo al ladro, che non solo è fuggito a mani vuote ma anche rischiato di essere acciuffato dai clienti del supermercato. Notizia appunto riportata ora dal TG.com, e si continua con

Il ritorno di Coco con questo suo nuovo brano, e tra l'altro Coco insieme a Mekna qualche anno fa hanno pubblicato insieme un successo, che appunto è canzone molto bella, tra l'altro che hanno ripreso anche un vecchio disco di Raf, quindi un sample, quindi, e l'hanno trasformato in una vera e propria hit. Complimenti anche Coco, questa è la nuova canzone dell'estate. E si continua con i tormentoni di Pier Davide Caroni insieme alla sua compagna Martina Attili.

finita la canzone di Pier Davide Carone con Martina Till. Intanto, come riporta Sky TG24, a Roma c'è la manifestazione contro il disegno di sicurezza, quindi le forze dell'ordine. C'è appunto questa notizia che riporta ora TG.com, Sky TG24. E si continua con tante altre belle canzoni. Sabato sera il pezzo dell'estate di Mara Sattei con Enrico Neggiotti.

0: distanza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita.
2: C'è la pubblicità, tra pochissimo arriva qui nella compilation Somber con il suo ultimo bellissimo disco, e rimanete qua nella compilation fino alle 20:30.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
5: Appoggio Diotricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio Diotricoli dal 17 al 19 luglio.
3: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano, visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
8: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
7: Dibidi dobidi DAB.
9: Radio Galileo. La tua radio.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.
5: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

My Body Isn't Ready per Somber, canzone molto bella, una ballad per questa calda estate 2026. Io sono Nicolo Savino e si continua con i successi degli artisti internazionali. Spazio per Aaron.

Aaron con Shiny Stocking, la sua nuova canzone, questa è la compilation, questi sono i suoni e gli artisti internazionali, c'è Harry Styles.

Formula 1, Kimi Antonelli si prende la pole a Spa in Belgio, Ferrari da seconda fila. E continuiamo con l'ultimo di Bruno Mars, il terzo estratto, On My Soul.

Notizia che riporta proprio ora Sky TG24, ne abbiamo parlato pochi minuti fa, quindi a Roma proprio in questi minuti è in corso la manifestazione forze dell'ordine per il decreto sicurezza, quindi notizia che di questi minuti in corso appunto a Roma la manifestazione. E continuiamo con tante altre belle canzoni. Abbiamo ascoltato ora Bruno Mars con On My Soul. Arriva Boogies In My Soul di Chaka Khan.

bello il tappeto musicale di questo brano Boogies in My Soul di Chaka Khan con Snoop Dogg. E si continua con Georgia Smith e la sua nuova canzone dal titolo Alive.

Watch It Burn per Katy Perry. E adesso dobbiamo ascoltare un brano nuovo che è uscito ieri in tutte le radio. Tra l'altro carino anche il videoclip, e lui è una cantante classe 2000, italo-svizzero, vive in Svizzera a Lugano, dove lui lavora nel negozio dei vinili. Infatti nel videoclip che potete trovare sul tubo, lui appunto nel videoclip si vede lui, che il cantante che stiamo per ascoltare si trova appunto all'interno di questo negozio di vinili, dove arriva una ragazza, e questa ragazza appunto ora vi dico chi è. Quindi una piccola curiosità, perché appunto abbiamo una cosa in comune con l'artista che stiamo per ascoltare, perché appunto lui si chiama Luigi Maglione, cantante classe 2000, italo-svizzero, e la sua nel suo videoclip c'è una ragazza che è di Cesi, la conosco perché è mia cugina, appunto Beatrice. Quindi canzone molto carina, orecchiabile, allegra, e alziamo tutti il volume, Kashmir, novità molto bella.

0: Atmosfera.
1: Si chiama così il pezzo nuovo di Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Questo è il suo nuovo brano uscito ieri in tutte le radio e nel videoclip c'è una ragazza di Cesi, Beatrice, che appunto è mia cugina e fa parte appunto di questo videoclip molto carino, quindi andatelo a vedere tra l'altro. E dopo Kashmir ascoltiamo anche una cantante che arriva da Napoli.
2: Sembra la scena di un...

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope. E ora ascoltiamo anche DNA di Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

I tormentoni dell'estate qui nel weekend, il sabato e la domenica pomeriggio, questa è la compilation. E adesso arrivano le cattive abitudini, un altro brano top di questa calda estate. Mace, Salmo e Colapesce qui a Radio Galileo.

0: niente.
1: Parliamo anche di tennis. ATP 250 Darderi in finale. A Bastad in Svezia ha battuto il paraguayano Vallejo. Al mio paese questo grande successo di Serena Brancale con Levante e Delia. E noi ora ascoltiamo l'hitmaker songwriter Federica Abate.

Novità per Achille Lauro, brano che è uscito ieri in tutte le radio e ovviamente anche su tutte le piattaforme digitali, La città degli angeli per Achille Lauro dall'album Comuni immortali. Subito l'ultimo disco, quello di Aiello, questo tormentone, si chiama Sotto Sotto.

0: Notizia dell'ultima ora, come riporta Sky TG24, a Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina di hotel. In arrivo la nuova canzone di Mienta, si chiama Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: abbiamo.
1: C'è la pubblicità, tra pochissimo arrivano per voi le hit, quelle internazionali.
2: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
4: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
3: Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.

Si chiama Good Old Days di Chris De Sarandi, brano che è uscito da una settimana, canzone che sta andando molto forte in radio, e si continua con Malcolm Todd della sua Air Rings, Orecchini.

annegata nella piscina dell'hotel. Inutili soccorsi che si sono attivati immediatamente all'arrivo dei paramedici. La piccola era già senza vita. Dramma Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel nel pomeriggio di sabato 18 luglio. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna e anche il PM di turno. Notizia appunto di questi minuti, il dramma a Milano Marittima. E noi continuiamo con Paul McCartney.

dall'album The Boys of Dungeon Lane, terzo estratto per Paul McCartney. All'interno c'è anche il singolo con Ringo Starr. E si continua con la compilation con tutti i successi italiani e internazionali.

0: Il nuovo album di Natalie Imbruglia si intitola Algorithm ed è in uscita il prossimo 4 settembre 2026. Anticipato da questo bellissimo brano, il singolo Upside Down, il disco contiene 12 tracce. Natalie Imbruglia, complimenti, questo è il suo nuovo bellissimo progetto e noi continuiamo con Bonjour, Pardon, Merci, Céline Dion.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui

Gran bel brano, gran bel pezzo questo di Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci. E si continua con la musica, quella italiana, di un grande artista. Arriva Michele Zarrillo.

0: Ti amo, c'è Michela Zarrillo qui nella compilation e noi ora proseguiamo con il nuovo brano di Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Il primo estratto dall'album L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè, Intermezzo Bianco. In arrivo un brano nuovo, quello di Bungaro. La produzione c'è il grande Cesare Chiodo.

Brisa Morena, Bungaro, insieme al suo amico e collega Cesare Chiodo. Il pezzo dell'estate di Bungaro. E noi continuiamo con tanti altri brani nuovi, altri tormentoni. Le ragazze.

0: continua.
1: Altre notizie dal web: scatta il divieto di fast fashion per le grandi aziende. Il nuovo regolamento proibisce la distruzione di abiti, scarpe e accessori invenduti. Stop alla distruzione di abiti, borse e scarpe invendute. Da domenica 19 luglio entreranno in vigore per le grandi aziende le norme del regolamento sulla progettazione ecosostenibile dei prodotti. Per le medie imprese invece l'entrata in vigore è fissata per il luglio del 2030. E continuiamo con il nostro viaggio musicale. In arrivo i The Call.

Nella compilation ci sono anche i Rolling Stones, che arriveranno tra pochissimo con il loro nuovo brano. E si continua con il disco nuovo, il tormentone dei Pinguini Tattici Nucleari.

Trigno con Herbal Meta, il brano si chiama Irrecuperabile, abbiamo ascoltato qui nella compilation quella del sabato e ora ascoltiamo anche Giuli insieme a Biagio Antonacci.

0: Bam bam, bambina, in una vetrina.
1: C'è la pubblicità, tra pochissimo arrivano loro, gli U2, con il nuovo brano.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
3: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
6: Quando torno al mio paese.
2: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.

Dreams degli U2. Allora, c'è questo video che è diventato virale, in cui a Modica, in Sicilia, un elicottero è costretto a rifornirsi da una piscina privata per spegnere l'incendio. La bravura del pilota, insieme alla necessità di approvvigionarsi al più rapidamente possibile per spegnere gli incendi che stanno imperversando in Sicilia. A Modica, l'equipaggio di un elicottero antincendio è stato costretto a rifornirsi di acqua da una piscina di una casa privata. Le immagini spettacolari mostrano la precisione del pilota. E si continua con il nostro viaggio musicale, alla novità in arrivo dei Rolling Stones, Jealous Lover.

dall'album Foreign Tongues, la nuova dei Rolling Stones, Jealous Lover, Mick Jagger insieme alla sua band, il grande ritorno dei Rolling Stones, e si continua con altri brani internazionali qui nella compilation. Ci sono loro, i Maroon 5.

Dolce Luglio, Sweet Julie per i Dick Death, il ritorno. Novità, brano che è uscito ieri in tutte le radio e si continua con i Nu Genea.

Loro sono due DJ producer napoletani, vivono in Germania, in Ugenea, con On and On, insieme al chitarrista Tom Misch. E si continua con un altro brano dance dal titolo Ocean House.

0: Ocean House dei Jubel, questo brano dance dell'estate, e si continua con la musica, quella italiana.
1: Dici che

prova d'autore, il secondo estratto per Mario Biondi dopo Cielo Stellato, è la volta di Ancorarsi Ancora. Tra l'altro questo è il ventennale di This Is What You Are e soprattutto dell'album Handful of Soul per l'artista siciliano. E si continua con un altro bellissimo brano firmato Valentina Parisse.

Inutile il salvataggio cremonese, uomo si getta nel fiume Adda per salvare il nipote di 4 anni, morti entrambi. La vittima sarebbe annegata in seguito a un malore in una zona impervia in località rivolta ad Adda. Dopo ore di agonia si è spento anche il bambino. Doppio decesso nelle acque del fiume Adda, in località rivolta ad Adda, in provincia di Cremona. La prima vittima, di origini indiane, stava cercando di aiutare il nipotino di 4 anni in difficoltà in acqua. In seguito a un malore sarebbe annegato. Non ce l'ha fatta neanche il piccolo, come riportato dall'ANSA. La prima vittima era in compagnia del fratello quando il nipote, tuffatosi nel mare, ha iniziato ad annaspare. Il bambino era stato soccorso ed era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. È deceduto nel pomeriggio nel tentativo di raggiungerlo e metterlo in salvo. Lo zio è poi scomparso tra le acque. Notizia appunto di questi minuti, come riporta anche TG.com. E si continua con Truman Show, la novità di El Ma.

0: Il tormentone di Paolo Belli, Profumo d'estate. In arrivo un altro tormentone, quello di Pamela Petrarolo.
1: Guardo adesso

Si chiama così Chiaro Scuro, la novità di Pamela Petrarolle per questa calda estate 2026 e si continua con Parapluie Rové.

mio matrimonio. Nicolangelo Santi in arte in artico, la produzione c'è il maestro Francesco Morettini. Gianni Morandi, la novità di questa calda estate, il loro ultimo tormentone. E si continua con la musica Viva la

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Non è Francesco il disco nuovo di Amelia Villano. Ameli, cantante, speaker, attrice, influencer, e si continua con la novità di Sveglia Ginevra, la foto migliore. Sai quando

0: per Sveglia Ginevra, la foto migliore, brano che è uscito ieri in tutte le radio. C'è la pubblicità, tra pochissimo altri brani internazionali.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Woman, novità per Peggy Q, questa è la compilation con i successi italiani e internazionali, c'è Elena Delia.
1: Ho visto un cane che si mangia la coda, ho visto un albero che cade dal cielo, ho visto un angelo che ha messo le corna, sì, l'ha fatto davvero.

penso. Giovane artista pugliese Lorenzo Lupo con Niente, la sua nuova canzone. Si continua ancora per qualche minuto insieme con i successi di questa estate. C'è Luque.

Un giorno di festa per Aurora Ramazzotti e si continua con il nuovo bellissimo disco nuovo uscito ieri di Antonio Maggio, Radici.

0: Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì. Ultimo brano per oggi in questa compilation, arriva proprio ora.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.
0: Alle 20 e 24 minuti, sì, siamo arrivati alle battute finali di questa compilation. Torno domani pomeriggio con i successi degli artisti italiani e chiudo con questo brano, che tra l'altro questa canzone è uscita tantissimi anni fa. Infatti Michelle Branch, l'artista, abbiamo conosciuta con vari brani, con Carlos Santana, con anche altri brani da solista, e tra l'altro in questo brano che lei ha voluto riprendere in questa nuova versione del 2026, non è da sola, perché insieme a Michelle Branch ci sono anche loro, quelli di You Get What You Give, i New Radicals. Quindi Michelle Branch con i New Radicals, o viceversa, con The Game of Love, nuova versione 2026, a chiudere in bellezza la puntata. Quindi l'ascoltiamo insieme per i prossimi 4 minuti e ovviamente torno domani. Rimanete qua, bye bye.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: La musica è il cibo dell'anima con Radio

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Quante ne hai passate, uomo?

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

E adesso che farò non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna. Non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani. E quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera. Con certe prestazioni fuori.

perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti, e adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti

mentali. Sai cara sono diverso, sai caro anch'io, come siamo uguali. E marginato è bello, disoccupato, fa quasi figo. Follia, creatività, scemo è bello, pazzo è alternativo. Certo che la follia non arrivi a tutti, ci vuol passare.

Allora canto. Ba, ba, baciami piccina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina,

Perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu.

cammino, quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente.

Partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra. Rincorrere le stati, farsi rincorrere dalla guerra che è nel cuore. Correre più veloce del dolore, come un jet supersonico. Precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una macchina scassata, che per ogni chilometro in più è un gloria al padre. E fare una telefonata a tua madre, dire è tutto a posto, ritorno per Natale ad ogni costo. Partire, viaggiare, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo

rimediare, partire, viaggiare, non dimenticare, fotografare il mondo in movimento, cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà, ma chissà dove, chissà quando, partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti, ballare sopra fusi orari e sopra i mutamenti di clima, scalare la cima e poi scendere a valle, una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia, mangiare le cucine dei paesi più lontani, con le forchette, con i bastoncini, con le mani, i paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove, partire con il sole sempre in

Marco Polo, sentirsi molto solo qualche volta sopra un treno, dentro uno scompartimento pieno di facce che non sai, che non saprai, confini di solitudini che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai, scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani, stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto

attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché, viaggiare in internet o sopra un jet o in bicicletta o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto, agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

Hallelujah.